Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: sempre. Tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Ogni giorno appendo un filo, come un quadro della vita sopra un muro. Come la sento forte questa inettitudine, in questo universo che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: 24 agosto, e ormai la moglie se ne sta andando perché si inizia a ritrovare la moglie. Siamo, perché prima agosto, moglie, io non ti conosco, però siamo al 24 e la moglie inizia a ritrovarsi. Ecco, bene, siamo qui oggi in questo 24 agosto, un lunedì, e quindi saremo qui sempre con voi. Come siamo stati tutto il mese di agosto, saremo anche settembre, ottobre, novembre, dicembre, finché ce la faremo. Buongiorno al vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, un lunedì, e domani invece, in via del tutto eccezionale, dopo i saluti di prassi e il saluto delle radio, vi faremo un esperimento, vi facciamo ascoltare un radiodramma fatto da due nostri amici, Massimo Recchia e Alice Moresco, che si intitola La Sposa. Quindi domani mattina, subito dopo il saluto delle radio, il ballo di Beppe lo ritarderemo un po', il ballo di Simone invece ce l'abbiamo, il gallo di Simone ce l'avremo, e quindi vi faremo sentire, e poi ci, vabbè, naturalmente ci sarò anch'io, naturalmente, con la musica italiana e straniera, italiana e italiana degli anni 60, 70, 80, 90, 100, 200, vabbè, comunque giù di lì. Ma adesso andiamo con il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio, con Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Meraviglioso, siamo alle 4:40 oltre, e il momento di ascoltare Marco Roma con il saluto del mattino. Vediamo se ci arriva subito.
1: Messaggio vocale, durata 16 secondi.
0: Eccolo qua.
1: Vocale,
0: durata 15. Eccolo qua, Marco Roma.
2: Tanti auguri al premio Oscar Martli Matlen. Ah. Tanti auguri all'attore Peppino De Filippo. Tanti auguri al grande attore Francesco Favino. Buon compleanno da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: So che a volte le cose non servono a niente, ma servono di più i fatti e poco le parole. Ma io sono Marco Roma, l'ho scritto stamattina. Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, eccoci qua. L'ha scritto a tutti noi. Andiamo con i saluti del mattino prima di metterci a parlare con Marco Roma, altrimenti li dimentichiamo. Salutiamo ATM, Trenord, BMAIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste, Dennis e poi tutti gli altri, il nostro amico Francesco che invece non c'è più però ci veglia da lassù. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo tutti voi che vorrete chiamarci oppure volete solamente ascoltarci. E allora andiamo adesso con...
1: 4:42.
0: Sono 4:42.
1: Marco Roma, saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con
0: Marco Roma.
1: Vediamo
0: se Marco Roma è in linea.
1: WhatsApp, riduci finestra chiamata, voce non attiva.
0: Dovrebbe arrivare.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, come va?
3: Buongiorno. Bene, bene, 21 gradi.
0: 21 gradi anche qui a Milano, siamo vari.
3: Ah, in simbiosi.
0: Sì, stamattina siamo simbiosi. Allora, stiamo andando verso Tor San Lorenzo.
3: Sì, Torso Lorenzo.
0: Non sei arrivato ancora. Oggi abbiamo anche la distribuzione
3: no.
0: del caffè. Ancora è...
3: Sì, oggi il caffè. Tutto pronto, caffè caldo, già preparato tutto.
0: Preparato tutto. E sì. Invece i nostri colombi dormono?
3: Ma penso di sì, ieri non li ho mai sentiti, nemmeno una volta.
0: Ah, sti colombi non sono sentiti ieri. Bene.
3: No. Sabato non sentito.
0: Sabato.
3: Sono sempre impegnati. So.
0: Va bene, è importante che abbiano da fare qualcosa. Allora, stamattina andiamo quindi verso Tor San Lorenzo, però ricordiamo chi ci sarà con noi mercoledì sera.
3: Il grande della beatbox, il grande Isam.
0: Isam, allora ricordiamo Isam della beatbox, quella che cioè che suona con la bocca, fa eccetera.
3: Bellissimo. Carlo Conti con la Guaccero hanno fatto un nuovo programma a Rai 1.
0: Sì.
3: E che è finito adesso. E lui ha partecipato, non ha vinto, ma è stato in finale. È arrivato, erano tantissimi. Lui è stato il finalista del programma di Carlo Conti.
0: Ah, quindi che poi tornerà a settembre, mi pare. Nuovamente Carlo Conti. Con...
3: Ho visto qualche serata pure che ha fatto a Milano, pure, non so, Isam.
0: Ah, bene. Mm. E allora, quindi andremo di ci farà ascoltare un po' di pezzi allora sicuramente.
3: Sì, sicuramente. Sì, sì.
0: Improvvisazione d'altro. Bene, sì, sì. Questa mattina abbiamo come pezzo, un pezzo facile o difficile?
3: Ma guarda, secondo me è facile per te.
0: Vediamo, allora per oggi abbiamo sempre, ma i costumi ancora sì, ci sono, c'è quel costume, c'è, rimane.
3: Sì, qualcosa un po' misto, mischiato, qualche pigiama estivo ancora.
0: Pigiama estivo, costumi, calze, insomma.
3: È il sogno di tutti i commercianti, vendere le cose estive rimaste.
0: Allora andiamo, perché così ancora si immagina essere in estate.
3: Sì, sì, sì, vabbè, è bello però.
0: Anche se l'estate...
3: Ieri stavo al mare, però bellissimo, ieri caldo, acqua calda.
0: Però anche se si dice che oggi invece inizia una nuova perturbazione.
3: Arriva allora?
0: Ma non lo so, così a Milano dovrebbe arrivare stasera.
3: Ma io veramente ho visto qua nel Lazio tipo martedì.
0: Vabbè,
3: non so come.
0: Ma poi queste previsioni dicono che
3: arrivano
0: un po', ma poi ritardano, riprendono e ritardano. Allora,
3: vabbè, come cambiano i venti.
0: Ecco. Andiamo con
3: i venti sono i padroni.
0: Con la difficoltà, vediamo.
3: Allora, per me secondo me questa la zecchia al 100%.
0: Sì.
3: Mi sei scoppiato dentro il cuore.
0: Mi sei scoppiato dentro il cuore. Lucio Dalla?
3: No. L'ho riascoltata ed è bellissima questa canzone, veramente, veramente bella. Canzoni così adesso non esistono, secondo me. Tutte copiate ormai, copia e incolla.
0: Mina?
3: Mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, dice, no? All'improvviso. Bravo, bravo. Ma tu sì, già la sapevi?
0: No, ero indeciso all'inizio. No, era, cioè ero indeciso, insomma, sembrava che fosse... Beh, poi sono così tante che uno se le confonde ogni tanto con una certa età, poi... Bene, allora...
3: No, ma questa è bella.
0: Bene, mi sei scoppiato dentro il cuore...
3: Allora, all'improvviso, bellissima.
0: Che dire, ci sentiamo alle 5:15 dopo...
3: Ma sì, con il capitano.
0: Dovrebbe esserci, sì, con il capitano, oggi lunedì.
3: Sì.
0: Di girare la nave, lui oggi. Bene, allora...
3: Ha ancorato la nave.
0: Allora, sì, è tornato... Allora, andiamo, a più tardi allora.
3: A dopo.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, anche oggi siamo al Dialogo nel Buio e abbiamo due ragazzi che ci racconteranno la loro esperienza. Il primo si chiama Alex. Ciao Alex.
2: Ciao.
1: Buongiorno, come stai? Tutto bene?
2: Bene, bene.
1: Sei sopravvissuto alla visita al Dialogo nel Buio?
2: Sì, sì.
1: Allora, raccontaci come ti sei trovato, dove che ti sei divertito, dove che invece ti sei un po' perso.
2: Allora, non usare la vista è un grande cambiamento, ovviamente. E all'inizio ero molto agitato.
1: Sì.
2: E non ero nervoso e ero un po' disorientato. Poi pian piano verso la fine mi sono
1: abituato.
2: Sì, sì.
1: Sentiamo invece Quentin.
3: Allora, io all'inizio come Alex ero disorientato, ma poi sembrava che avevo trovato la luce, però tipo erano solo allucinazioni, sì, però mi ero anche abituato. Ecco. E usavo solo i miei sensi.
1: Gli altri sensi.
3: Sì, ho imparato ad usare i miei altri sensi.
1: Tipo il tatto?
3: Tipo il tatto, l'udito.
1: L'odorato?
3: Sì, l'odorato.
1: L'olfatto.
3: Sì, l'olfatto più che altro.
1: Ecco, che odori avete sentito nel...
3: Allora, c'erano l'odore della casa, che era un odore casalingo, era un odore più antico.
1: Sì, tipo anche delle piante.
3: Anche delle piante, sì. Anche delle piante.
1: E poi avete sentito l'odore del mercato?
3: Ah sì, quello della frutta. Sì, ho anche usato il tatto.
1: Sì.
3: Perché ho sentito la frutta, ho sentito i finocchi, ho sentito tutto. Ed era un'esperienza...
1: Che ti è piaciuta
3: che
1: molto.
3: Che mi è piaciuta molto.
1: Per altre cose, per esempio, tu per esempio a casa, quando la sera vai a dormire, c'hai la lucetta oppure sei nel buio comunque?
3: No, io... Cioè, allora, dipende. Io per iniziare uso la lucetta perché io del buio ho abbastanza paura. Però
1: sì.
3: Qua non mi sono sentito... Mi sono sentito...
1: Sicuro, a tuo agio, ecco. Per quale squadra tifi, Ale? Quentin?
3: Inter.
1: Ah, tifi per l'Inter,
3: sì.
1: Quindi, insomma. E invece il tuo piatto preferito qual è?
3: Allora, il mio piatto preferito non ce n'è uno, perché sono tutti,
1: tutti
3: quelli
1: buoni.
3: Italiani sono tutti abbastanza buoni.
1: Perché... Ecco, perché tu non sei italiano, vero?
3: No, io sono americano.
1: Ah, però sei nato in Italia.
3: Sì, sono nato in Italia.
1: Quindi un americano italiano praticamente. Ma non parliamo di politica perché altrimenti. Ma tu per esempio invece nella tua giornata quotidiana cosa fai di bello? Fai degli sport?
3: Sì, io faccio karate sempre con Alex. Anche Alex è americano.
1: Ah, quindi anche Alex è americano.
3: Sì.
1: Senti, ma Alex è tornato oppure ci ha lasciato così?
3: Qua è tornato.
1: Ah, è tornato. Allora, volete fare qualche domanda ancora sui non vedenti, voi due americani, oppure insomma va bene così?
2: Allora, no, per me va bene così.
1: Ecco, ma tu Alex invece la tua squadra del cuore qual è?
2: Inter.
1: Ah, allora andate anche allo stadio insieme. Bene, allora io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Un abbraccio e a presto. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, anche a lei.

E allora vi ricordiamo che vabbè, tra un po' arriveranno uno o due mi presento, poi sentiremo i nostri amici che si collegano con noi. Domani invece alle 4:40-4:42 circa, dopo i saluti e il saluto delle radio, ascolteremo questo radiodramma intitolato La Sposa con Massimo Orecchia e Alice, nostra Alice Moresco. Allora, dunque, quindi domani mattina sentirete delle belle in questa sposa alle 4:41-4:42 all'incirca. Bene, e adesso andiamo con l'ascolto di chi si presenta.

Sono Gianni Lucarelli e sono un cantautore e un arrangiatore. Ho scritto questo mio brano Zia Rosa, dedicato a una persona speciale, dove passavo l'infanzia lì a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Era una persona dolce e amorevole, che purtroppo ha avuto una cattiva sorte. Vi invito all'ascolto di Zia Rosa. Ciao a tutti!

Non sono una signora, era Loredana Bertè, e noi adesso andiamo ad ascoltare qualcun altro che si presenterà con un suo brano e poi andremo alla caccia dei nostri amici dalle 5 e un quarto alle 6.

Amici di Disabili International Radio, sono Antonello degli Aerosol, un gruppo di Genova che si è formato negli anni 80. In quel periodo abbiamo inciso un 45 giri ed abbiamo fatto concerti e musica per diverso tempo. A distanza di molti anni, nel 2020, i due fondatori, che siamo io, Antonello, basso, chitarra e produzione, e Franco, voce e tastiere, ci siamo rimessi insieme per fare nuova musica, sempre con l'idea di unire il prog rock alla musica pop e sempre con l'aiuto di vecchi amici del periodo degli anni 80. Adesso vi lascio all'ascolto del nostro brano dal titolo Il profumo del tè. Ciao.

0: In linea, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Come si va questa mattina? Intanto che vediamo.
1: Niente, ho parcheggiato proprio adesso, pole position.
0: Ah, sei il primo come al solito.
1: Sono il primo.
0: Sempre il primo. Poi,
1: ho una compagnia oggi vicino a me.
0: E quindi.
1: Per qualche ora Giovanna sta con me.
0: Ho capito, quindi
1: e poi va al lavoro.
0: E poi si è aiutato praticamente all'inizio.
1: Eh sì, per qualche ora sì, poi lei va al lavoro tutto il giorno. Poverina, fino alle 21.
0: Mamma mia, fino alle 21.
1: Eh sì.
0: Ha dei turni lunghi.
1: Stamattina mi ha detto: ti ho dato una prova d'amore.
0: Beh, direi.
1: Perché lei attaccava le luna fino alle 9 e potrebbe benissimo dormire tutta la mattinata, invece si è svegliata alle 3:30 per me.
0: Quindi adesso falla dormire un po' nel furgone.
1: ma non dorme.
0: Vabbè, ti aiuta, ecco, quindi. Bene, buongiorno a Giovanna, allora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ormai anche tu sei diventata parte integrante della radio di Disability International Radio, buongiorno.
1: Te lo dico sempre, ormai lei si connette, si collega.
0: Sì, si collega, si connette, dorme in ufficio. No? Allora, scegliamo.
1: È a giornata con gli ospiti, le interviste.
0: Allora, l'ospite di mercoledì si chiama Isa, vero? Ho indovinato?
1: Isam.
0: Ah, sì. C'è la M, Isam, ecco.
1: Isam.
0: Ecco, Isam. Allora, dunque, noi dobbiamo vedere se risponde il capitano. Voi intanto volete scegliere un brano?
1: Sì, quello era.
0: Abbiamo anche il nostro Dennis, poi, che ci ha mandato il suo messaggio.
1: Allora, titolo?
0: Titolo?
1: Ah, me lo dice a bassa voce.
0: Ah, l'ha detto a bassa voce.
1: Ma te lo devi dire tu, è uguale.
0: Ah, lo devi dire tu, sei giusto.
1: Vabbè, lo dico cantando, visto sì. Che tu sei un grande disc jockey, speaker. Perdere l'amore quando si fa sera.
0: Va bene.
1: Perdere una donna. La canto io. Perdere l'amore.
0: Arriva, arriva subito, eccolo qua.
1: Bellissimo.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Ritrovato, non è persona, abbiamo ritrovato il capitano. Buongiorno, capitano.
1: Buongiorno a tutti voi e a tutti i nostri mattinieri. Che
0: Ecco, quali Marco?
1: carica, buongiorno, che
0: Visto
1: carica.
0: come carico.
1: Marco Roma. Che
0: Oh.
1: carica che hai, capitano.
0: Oh.
1: Carica, e io non ho le batterie, c'ho USB. Stamattina gli ho detto a Giuseppe, il capitano ha ancorato la sua nave.
0: Il capitano è sempre sulla nave. Non l'ha
1: Marco, il
0: ancora
1: capitano è sempre.
0: ancorato la nave.
1: Ma sei affascinato queste navi, mamma. È un periodo. Allora, quello che è importante, che posso dire dopo i miei 60 anni suonati, è che non è il fatto della nave. Quello che tu dici, una volta hai fatto la domanda, tutti quanti mi dicono: ma te ti manca la nave, ti manca qui. Ma in fondo io poi riflettevo, no, non mi manca la nave, perché in poche parole la nave è una filosofia, capito? Quella filosofia di guidare la nave, come dite voi, guidare la nave, gestione della nave e via discorrendo, è una filosofia, io la faccio anche a terra, perciò non mi manca mai, capito?
2: Capitano, posso intervistarti? Posso intervistarti, capitano?
1: No, come, vuoi sentire?
2: No, posso intervistarti?
1: Come vuoi intervistare? Qual è il problema?
2: Allora, oggi tu hai
1: Preferire
2: 60,
1: una
2: 60,
1: donna,
2: però comunque sei giovane. Ti mancano i tuoi 30 anni?

0: No, devo dire la verità, la cosa che forse mi dà energia è che io non vedo, non vivo la mia vita a compartimenti stagni come una nave. Perché la nave, quando i compartimenti stagni ce li ha per poter in sicurezza un domani si allarga un compartimento, allora una nave di solito due compartimenti galleggi ancora. Ma se tu vivi una vita a compartimenti, no? Per esempio, dici no, fai a scaglioni 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, oppure le esperienze negative non le vuoi vivere, metti dei compartimenti. Tu tutta la nave non la godi. Non so se sono stato chiaro nel paragone. Cioè, se io levassi i miei 30 anni oppure voglio tornare e nego i miei 40, 50 anni, è come se io la mia nave non me la sto godendo tutta. È come se fossi circondato, mi collocate solo a poppa o prua, ma negli altri luoghi non posso andare.
1: Gli altri settori
2: Ho
1: della nave.
2: la seconda domanda, mi sono preparato questa mattina
1: State che le
2: per il
1: facevo
2: capitano.
1: sentire.
2: Allora, la
1: No.
2: seconda domanda è stato il lavoro che tu hai fatto, è stato il sogno che tu desideravi o avevi un altro sogno? Cioè, hai realizzato lavorativamente i tuoi sogni?
0: No, io ho fatto il mio sogno. Ho fatto il mio sogno, però devo dire la verità, al quinto anno noi studiavamo diritto della navigazione. Nel diritto della navigazione cioè, il professore era un avvocato. Anzi, non lo so se lo ringrazio molto, se l'avvocato, se era ancora vivo, non lo so. Un avvocato. Allora io mi ricordo che mi interrogò e noi parlavamo dei negozi giuridici. Allora il negozio giuridico era i contratti sarebbe, no? Come il matrimonio. Il matrimonio in fondo è un contratto. Io non so che cosa, in che modo lo raccontai, in che cosa ci sviluppai il discorso. Io non mi ricordo sinceramente, anche io quando parlo e dico delle cose, non è che me le ricordo. E lui mi guardava e mi disse. Disse D'Onofrio, no, quello chiamato il cognome, disse: no, ma perché non vieni nel mio studio? Vieni a lavorare con me? E io dissi: no, no, avvocato, che devo fare? Io fu capitano, mi piace fu capitano. Ma che fai, capitano? Tu hai l'università, no, lascio capitano, guadagni i soldi, giri il mondo. Ma quando ma tu vai all'università, poi vieni nel mio studio? Lavori. Allora io, col senno di poi, ho capito che lui aveva visto una mia inclinazione
1: Tendenza.
0: sinistra. Hai capito? Non me lo disse, però io l'ho capito dopo, un po' dopo, no? Infatti anche a bordo, quando andavamo nel campo prettamente giuridico, io avevo la marcia in più. Io avevo la marcia in più. Infatti mi ricordo due o tre storie che successero alla nave, in fatto giuridico ce ne uscimmo, noi dovevamo uscire con le ossa rotte. Ma io non so manco io come cazzo feci. In poche parole vincemmo, allora era contento, infatti ci guadagnavo un sacco di soldi. E allora ho detto io, poi quando mi è successo non ho potuto fare più il comandante, infatti mi sono laureato in servizi giuridici per le imprese. Poi ho fatto anche il master, il manager della disabilità, e poi Giuseppe lo vede, no? L'inclinazione di certe cose giuridiche che quando dicono no, facciamo così, facciamo così, no? Oh no,
1: È
0: Giuseppe.
1: sempre pronto lui.
2: Ottimo, ottimo.
1: Allora.
2: L'ultima domanda è che concludiamo l'intervista. L'ultima domanda è veloce, la risposta è veloce. L'ultima domanda è questa qua. Signor Capitano, lei, ma lo dica sinceramente, è felice di aver conosciuto Marco Roma?
0: No, perché noi, a me le cose le devo vedere all'orizzonte. Io ero abituato a vedere le cose sull'orizzonte, a te non ti vedo. Ti
2: Ma mi
0: sento, non
2: senti
0: ti
2: però.
0: vedo. Ma che c'entra? Non
2: Però
0: faccio
2: un giorno mi
0: un'idea.
2: vedrai.
1: Un giorno.
0: Vabbè, speriamo che ci vogliamo presto.
1: Allora, abbiamo adesso
2: Certo.
1: il nostro Dennis con il suo saluto, sentiamolo.
3: Invia messaggio vocale.
0: Dennis.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. Un grande salutone a te Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. E oggi saluto Marco Roma, il capitano della Marina e tutti gli altri che...
3: Posizione messaggio vocale, 26 secondi di 1 minuto e 20 secondi, regolabile. Posizione messaggio vocale, 27 secondi di 1 minuto e 20 secondi, regolabile.
4: In questa mattinata...
3: Posizione messaggio vocale, 30, pulsante velocità normale.
4: In questo lunedì. E la canzone... Ti richiedo un brano, magari scegliete voi la canzone, diciamo, però una canzone dei Queen. Sì, una canzone dei Queen, dai. Bene, allora niente, io resto sempre in ascolto e niente, grazie mille. E buona continuazione di programma. Ciao.

0: Il brano era Magic dei Queen, era stato scelto da Marco, un brano dei Queen, e noi abbiamo scelto Magic. Allora, come qui stiamo facendo la distribuzione del caffè, caro capitano?
1: Avevo un avvenire da barista e assumevo nel bar.
0: Ecco, infatti, Marco,
1: in questo... io ho avuto anche un bar tabacchi.
2: Rambo, buongiorno. Rambo,
0: ecco, sta dando il caffè a Rambo adesso. Questa, le 5:30 è l'ora del caffè, vedi, capitano?
1: Lo dà amaro, chissà.
0: Non so se lo dà amaro o zucchero. Lo dà con lo zucchero o amaro il caffè?
2: Di tutto? Cioè, no, zucchero.
0: Cioè, con lo zucchero, con bustina di zucchero.
2: Sì. Bustina di zucchero. Metto sempre tipo del termos 3-4. Ciao, Rambo.
0: Ecco,
2: 3-4, ciao, caro. 3-4 zuccheri, tipo così. Faccio una media, perché chi piace e chi no. Per esempio Giovanna il caffè lo prende amaro.
0: Quindi tu il caffè lo porti amaro, poi ognuno se lo dosa.
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco. Sì.
2: Quello lo prende amaro.
0: Ecco,
2: questo... Ma prima lo facevamo tutti i giorni.
0: Adesso... Il lunedì. Schermo oscurato. Il lunedì è il giorno...
1: Di quando è la tazza? Sì. Di quando è la caffettiera?
0: La caffettiera,
2: no, ne faccio due.
0: Due caffettiere?
2: Ne faccio due grandi, sì.
0: Da 12.
2: Due caffettiere nel termo, sì. Sì, sì. Ma finisce quasi, c'è tutto il lunedì.
1: No, ma quante tazze?
3: Inizio, pure complimenti.
0: Ecco, siamo in diretto con Dottor San Lorenzo.
2: Dove rosi il caffè? No, perché c'è sta voglia te qua.
0: Dottor San Lorenzo e il caffè.
2: Il caffè. Sì.
0: Beh, noi...
2: Prego.
1: Il caffè è una cosa seria.
0: Se non è caffè,
2: questo è un attimo di break.
0: È il break del caffè del mattino.
2: Sì, io già l'ho preso.
0: Tu l'avrei preso già prima di avviarti.
2: Sì, sì. Anche adesso quando sono arrivato un attimo.
0: Quindi hai fatto già il secondo caffè.
2: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, avendocelo qui con me. Capito, è un vizio, però pure sbagliato forse, perché il caffè, troppo caffè non fanno manco tanto bene.
1: No, fino a te il caffè, fino a te il caffè non succede mai niente.
2: Io a volte non mi regolo.
1: La cosa fa male il caffè, la cosa che fa più male del caffè è quando tu non si alza, da quando ti alzi non devi prendere subito il caffè, devi passare minimo un'ora. Perché l'assunzione del caffè, appena ti svegli, non so metabolicamente che cosa comporta. È sbagliatissimo prendere il caffè appena uno si alza. Deve passare
2: meno di un'ora. Il caffè appena ti alzi la mattina.
1: E fa così nello
2: studio.
1: L'ho letto io, ma non è una cosa mia. Ho letto io questa cosa. Non è importante che ne pigli 3-4, ma la cosa più importante è... Non è che uno appena si sveglia, infatti molti, specialmente a Napoli, appena ti svegli ti prendi il caffè ed è sbagliato.
0: Invece
2: però io so che per i succhi gastrici è sbagliato il caffè senza niente, ma di solito mangiando qualcosa.
1: No, il caffè è sbagliato, se ne hanno senza tanti, perché molto sai perché c'è cioè, il tipo umano.
0: Allora
1: a delle proporzioni enormi.
0: Ah, ecco.
1: Poi il caffè, come tu lo zuccheri sempre, la maggior parte del zucchero, no? Poi è il problema.
0: Anche lo zucchero del caffè.
1: poi quello che conta molto del caffè è come lo fai il caffè. Se lo fai espresso, se lo fai con una moca, se è più acqua, meno acqua. Cioè ci sono molte variabili, insomma. Comunque il caffè, il problema del caffè è associato alla comunità, come dire, a fare socializzazione. Allora molte volte sentivo, io feci un discorso, dissi vabbè, ma ammettiamo che fa male pure con cardiologo, no? Dissi, dottore, però io voglio sapere, ma pure se non svegli una tazzolina più di caffè, no? Ma quando vai in un bar, se trovi un barista napoletano che ti fa diciamo, dei discorsi di coinvolgere, ma tu non lo conosci neanche a quelli. Ma secondo voi è meglio di una cardiaspirina o è meglio di un caffè? Allora la donna disse, questa è un'altra filosofia, però secondo me non hai torto, perché noi infatti molte volte diamo delle pastiglie, le chiamiamo pastiglie placebo, cioè il paziente è convinto di prendere una pastiglia
0: e lui dice,
1: ma come mi sento meglio, mo? Perché a quando chiedo dottore, ma che la pastiglia, allora molte volte certe cose a livello psicomatico,
0: sì sì, psicologico, diventa un placebo,
1: esatto, esatto. Diciamo che il caffè sono quelle pastiglie che mi passo anche per capo.
0: Beh, poi c'è chi invece il caffè non ti fa dormire, magari non...
1: No, ma guarda, io prendo caffè prima, dopo, andare. Eppure a bordo non lo prendevo mai, questa è una cosa che il caffè io non l'ho mai preso, anche quando c'è il comandante, non ho mai preso il caffè. Sai quando ho cominciato a prendere il caffè? Quando ho aperto il bar.
0: Anche perché dovevi assaggiare.
1: La mattina ero io che mettevo in ordine la macchina, io l'accendevo, facevo, diciamo, i primi caffè li buttavo, capito?
0: Sì.
1: Lo assaggiavo io il caffè. Allora poi da allora è rimasta sta cosa. Più mi piace prendere il caffè, se mi piace il rito, capito?
0: Sì, il rito del
1: caffè. Vai là, accendi la macchina, prendi la poi canto sempre io, se tutto più delle salve, se tutto diciamo la metodica nel fare quel gesto. Se uno me lo mette già sul bancone, sì, mi piace, ma perché forse lo più in compagnia, però a me piace la manualità, capito? Dell'atto di preparare il caffè, la tazza, il cucchiaino, ed è nuovo il cucchiaino, non ci metto lo zucchero, a me piace, lo devo girare il caffè. Anche ma che cazzo c'è?
0: Anche senza zucchero.
1: Il caffè non ce lo metto.
4: Ma veramente, il caffè pure senza zucchero.
0: Ecco, sì. Allora, abbiamo finito di dare il caffè, Marco?
4: Sì.
0: Allora, ci riposiamo un attimo con un brano di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è. Il caffè che c'è invece, Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.

0: palle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, un cantante napoletano. E avete visto il campionato ieri come è andato, ragazzi? Vediamo.
2: È andato. Uno delle solamente le big, le cosiddette big, perché vabbè, il Milan ha vinto col Torino in casa del Torino, la Juve ha vinto di misura a Frosinone, mangiandosi un sacco di
3: attivazione cellulare.
2: L'Inter continua la sua marcia incontrastata.
1: Sì.
2: Il Como, l'unico che diciamo ha pareggiato 1-1 col Cagliari, mi sembra. Poi ci sono altre due partite, oggi ci sono altre due partite, c'è, però Roma il campionato Fiera, diciamo,
1: si è avviato.
2: Il campionato si è avviato, secondo me un po' davanti ci saranno le due milanesi, a ruota Napoli, Roma, Juventus.
1: Certo.
2: A meno che la
3: Marco
2: Juve,
3: Roma, saluto Canoro, intestazione.
2: Non copre ancora un paio di caselle, ma più o meno sentendo le partite vedo che più o meno non è cambiato quasi nulla rispetto all'anno scorso.
1: Bene,
2: non... secondo me le prime tre se la giocano
1: sempre Inter,
2: Inter Milan, Napoli, Roma.
1: Qual è l'anno scorso?
2: La Roma l'anno scorso
1: è arrivata quarta.
2: Forse la vedo un po' meglio, però non l'ho seguita molto la Roma. Però secondo me queste squadre qua sono attualmente vanno sul superiore alla Juve.
1: Ecco, non sentiamo più Marco, non sappiamo se è caduta la linea oppure...
2: È annegato nel caffè.
1: Sì, perché...
4: No, veramente si è tutto, c'è il compagno che sta parlando. Quindi...
1: Ah, stavi sentendo? Stavate finendo di distribuire il caffè praticamente?
4: Fatto, visto quanto. Adesso non manca qualcuno, ancora di arrivare. Mancano due.
1: Ecco.
4: Ne mancano due.
1: E si iniziano i montaggi.
4: Si sente,
2: Oggi dove sta?
1: Oggi a Tor San Lorenzo.
2: Ma la zona della Tuscolana non lo fai tu?
4: No, quella no. No. Però non sto lontano, dalla...
1: È abbastanza vicino.
4: Sto vicino, sì. Abbastanza vicino, non è lontano. Roma è grande.
1: Roma è grandissima.
2: Milano è piccolo, Milano invece è un po' piccolo.
4: No, è grossa pure Milano.
2: lo sappiamo che Roma è grande.
4: E le stadi poi sono tanti,
2: Roma no.
4: È pieno.
1: Roma è più estesa.
2: C'ha più metri quadri.
1: Sì, sì.
2: Però Milano, intendono Milano perché diciamo molte periferie,
4: A me comunque sembra che Milano il fatto del traffico sembra che è organizzata meglio. Milano non ho mai trovato così casino come lì a Roma.
2: Ma perché Milano è collegata, c'è delle metropolitane, è più collegata, c'ha molte periferie.
4: Ho notato che comunque è abbastanza organizzata, essendo una città importante così grande, alla fine non c'è tutto questo casino come a Roma.
1: Roma
4: veramente è l'apocalisse.
2: È più lineare anche
1: Roma c'è 3 metri, però Milano ce n'è 5, quindi più gli altri 3.
2: Roma la vedo diciamo urbanicamente parlando.
4: Ma stanno girando a 3 metri Roma. A 3 metri stanno creando.
2: 5 sono, ne abbiamo 5. 5 metri.
4: Da Roma.
2: No, a Roma ne avete due, no? La A e la B.
1: ABC. C'è anche la C, no?
2: C'è pure la C, no?
1: Sì, sì, sì. Sì, la C.
4: No, allora ci siamo giù, è meglio. Io... Roma quanti metro? 3, ABC. Sì. 3 metro. Sì.
1: Milano c'è... Milano abbiamo i colori.
2: La A, noi andiamo a colori.
4: Milano rossa, blu.
1: Rossa, verde, sì, sì, rossa, sì. Verde, blu, gialla e viola.
4: Non lo sapevo.
2: Lilla,
4: Milano,
2: lilla è blu.
1: Sì, sì,
2: lilla è blu.
1: Lilla, viola. Sono...
2: Lilla è blu, 5 metropolitano. 2 senza conducenti.
1: Sì, la lilla e la blu sono...
2: Blu. Le ultime due, insomma, le ultime due. Quella che porta pure all'aeroporto, la blu.
1: Sì, sono senza...
2: Comunque... Comunque devo dire la verità, io mostro dagli anni 90 qua, più o meno ho cominciato, però se mi è scesa molto Milano. Secondo a mio modo di vedere sta vivendo un po' di rendita.
1: Beh, diciamo...
2: Ma anche perché non c'è più il milanese, capito?
1: Sì, adesso ci sono tutti... Sì.
2: No, neanche nei quartieri non ci sono più quelle negozi storici, è diventata una mentalità più internazionale, quasi non è manco più una mentalità italiana, capito? Allora tu dici, beh, la precisione che c'era a Milano, sì, ma in fondo a Milano precisione non la fa più la persona del luogo, capito? Cioè, anche questo conta, non c'è più il milanese doc, la tradizione doc che fa la differenza del territorio. A Napoli più o meno invece il napoletano è ancora dura, come devo dire, c'è ancora una tradizione. A Milano la maggior parte
1: stranieri,
2: milanesi non ce ne sono più.
1: Sì, ormai sono stati inglobati tutti da altri, anche negozi.
2: No, perché loro stanno pagando con la politica che noi figli anche fino all'ultimo, ancora oggi, ne facciamo tre, minimo tre, due, tre, ne facciamo sicuro. Qua a Milano c'è una politica che quando hai fatto un figlio era uno, basta.
1: Oh.
2: E questo a lungo tempo ha portato che mo la maggior parte degli anziani stanno soli.
1: Milano sì, è un po' così, perché non avendo tanti figli, poi vabbè. Allora,
2: no,
1: sono...
2: i figli, e poi è anche un'altra mentalità, loro vogliono andare a fare vacanze, non è come noi, un po' più mammoni, non lo so, certe cose è meglio, certe cose è peggio, però c'è più tradizione di appartenenza alla famiglia, di creare più momenti di, diciamo, di... E dove lo vedi un po' a Milano è quando... Non sono proprio milanesi.
1: Dove sono oriundi?
2: Cioè, nel palazzo, per esempio, io la prima cosa che non riesco a capire, cioè nei campanelli non si mette il nome e il cognome. Cioè, ma per quale motivo? Fammi capire. Dice, per quelli che vengono devono sapere io. Ma scusa, ma chi è che viene a cercare? Che poi oggigiorno va a cercare, non ci vuole niente. Se vai su Facebook stanno i cazzi tutti quanti. Non vanno in
1: città.
2: Questa è la differenza che c'è. Il milanese non mette il nome, mette il numero. Perché devo mettere il numero? Cioè, queste cose un po' strane che in senso pratico non c'è. No, tutti devono sapere, ma dopo non capisci questa cosa.
1: Bene, Marco, come va il caffè? Abbiamo fatto la consegna?
3: WhatsApp, riconosci 49, pulsante indietro.
1: Abbiamo perso Marco. Ma
2: sta ancora consegnando il sì, caffè della Peppina.
1: Ha messo il mute. Ah, era caduto. Era caduto Marco.
3: Chiamata vocale.
1: Marco?
2: Quella fringe.
1: Eh sì, infatti.
3: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante.
1: Marco? Lo chiamiamo noi?
3: WhatsApp. Marco Roma, ecco. Saluto Canoro.
1: Eccolo qua.
3: Voce non attiva.
4: Era caduta la chiamata per errore.
1: Era caduta la linea. Vabbè.
4: Sì. Sì,
1: allora,
4: sì.
1: Abbiamo finito la consegna del caffè, noi intanto abbiamo parlato di Napoli, insomma...
4: Quando ha detto Marco ho attaccato per errore, cascata.
1: Bene, sono le 5:50. 5:55 quasi 54. È anche il momento del...
2: Questa è l'ultima settimana di agosto, ragazzi, eh?
1: No, vabbè. L'ultima settimana, sì, però lunedì prossimo, il 31 ancora ci saremo, quindi...
2: vabbè, la settimana, la settimana è settembre, no?
1: Sì, arriva settembre. Almeno
2: è finita l'estate, il tormentone quale sarà?
1: Sarà l'estate, sta finendo.
2: No, quello di tormentone dell'estate, quale sarà?
1: E quest'anno secondo me ce ne sono stati due o tre che sono andati.
4: Per me il caldo è stato un tormentone.
1: Vabbè, il caldo sì, è stato per tutti un tormentone.
2: No, la testa gira.
1: La testa, sì, secondo me la testa gira è stato un tormentone. La testa gira, la testa. Per me è stato uno di quelli. E poi...
2: ossessione.
1: E poi tu cosa fai stasera? Cioè...
2: ossessione di samurai, no?
1: Ma quello era già da...
2: No, io poi sento le radio.
1: Ah, tu...
2: Al mio paese.
1: Beh, anche il mio paese è stato...
2: E poi c'è stata Solvi, no? Solvi, scusa, lo sento.
1: Scusi, non
2: si giocano questi, se la giocano questi. Secondo me vince questo.
1: Anche la testa gira è stato un bel tormentone. La testa gira,
2: sì. Vediamo un po'. Ma comunque sono tutte canzoni, le nostre tormentoni rimanevano come canzoni iconiche, no?
1: Rimano anni.
2: Ma passano queste canzoni, ma nessuno si ricorda.
1: Sì,
2: cioè, se io vorrei, a curiosità, navigare ora per andare all'estero per vedere che canzoni ci ricordano di noi.
1: Ah, vabbè,
2: cioè, quando andavo adesso tutti quanti volare azzurro,
1: è ancora quello,
2: e non erano quasi, non erano età mia, diciamo. Ma quelli erano le canzoni, quelle ricche e povere, là, che facevo là.
1: Secondo me
2: mamma mia, mamma
1: Maria. Secondo me ancora quelle sono bella, più o meno.
4: Mamma Maria. Quelle di ricche e povere, quelle di ricche e povere.
2: Sì. Cioè, quando andavo all'estero, tutte quelle, quando gli italiani, queste erano le canzoni che identificavano. Ma io non vedo che quando vanno all'estero identificano queste canzoni moderne. Ancora quelle rimangono.
1: Sì. Bene, l'ora tripla è già passata, sono le 5:56:34. Marco, vuoi andare con l'ora tripla?
4: Ok.
1: In do sempre.
4: Pronti?
1: Io sì.
4: In do, siamo forte.
1: Vai.
4: È arrivata l'ora tripla stamattina. Io sono Forza Lorenzo, il capitano Giuseppe a Milano, e l'ora tripla io ti dedicherò per sempre nel tuo cuore, ti chiamerò amore.
1: Mua. Eccolo qua, Eros Ramazzotti, ora tripla. E allora noi vi ricordiamo che ci sentiremo con Marco alle 6:50 e vedremo se peschiamo anche Damiano e Eleonora. Col capitano ci sentiamo in settimana.
2: Ma Eros Ramazzotti si chiama proprio Eros, no?
1: Sì. No,
4: Eros Walter Luciano.
1: Ecco, Eros Walter Luciano.
2: Ah, ma c'è Eros?
1: Sì. C'è anche Eros. C'è anche Eros.
4: Ah sì, ha tre nomi. Il primo è Eros, Walter Luciano Ramazzotti.
1: Bene, allora dunque... Noi ce ne andiamo con un po' di con Renato Zero e poi andremo ad ascoltare un po' di musica di anni 60, che alle 6 dicono che va bene. E allora, ragazzi, buona giornata, ci sentiamo più tardi. A dopo.
4: A dopo.
1: Ciao ragazzi, a dopo.
2: Ciao, buona settimana.
1: Ciao,
4: capitano.

A chi racconterò i sogni miei? A chi raccontiamo i sogni? Adamo, perduto amor, Morandi e Adamo con Perduto amor.

0: bellissima melodia.
1: Grazie Franco, grazie.
0: Ad amour,
1: grazie. Ad amour. È stato un onore cantare con due monumenti delle canzoni italiane, grazie.
2: Dal vivo, e adesso un brano che insomma è attualissimo, questa Svalutation, la benzina con tutto costa di più, e già era negli anni 60, no?

Era così, svalutation a dire il vero. Bene, visto che oggi giocherà la Roma con la Fiorentina, diciamo, andiamo con Renato Rascel, arrivederci, arrivederci. Roma, anni 60 con voi.

Mi sono sbagliato, questo è Claudio Villa. Beh, non è Renato Rascia, ha una voce molto più bassa, invece lui è più alta.

Bella questa cosa, l'inglesina si allontana, ha buttato il soldino e il ragazzino va e ruba il soldino. Sono le 6:15 e 42 secondi. Noi continuiamo con la nostra musica degli anni che furono e partiamo con questo brano, vediamo se lo riconoscete subito. Ecco. Aveva un cuore che ti amava tanto, Mino Retano.

0: Mino Retano, qui a Disabili International Radio, quando sono le 6 e 6 e 18?
1: 6,
0: no, 5, no, 6 e 6, 19 e 9 secondi. Non abbiamo preso un'ora doppia da parecchio tempo, vediamo se riusciamo a prenderla adesso.
1: 6, 19 e 19 secondi.
0: Oh, abbiamo preso un'ora doppia dopo tanto tempo. Allora, vi ricordo che domani mattina invece avremo la sposa alle 4:40, una, diciamo, una commedia fatta da due nostri attori. Uno si chiama Massimo Recchia e l'altro si chiama Alice mi sfugge, Alice guarda i gatti, no, Moresco, non so, mi viene difficile ricordare, però poi alla fine Alice Moresco e Massimo Recchia domani mattina alle 4:40. Poi avremo, come al solito, il nostro Gallo di Simone, i balli di Peppe, e poi avremo le classiche canzoni italiane anni 70, 80, 60, 90, 100, 200, 300. E allora adesso, prima di andare con il saluto delle radio, arriva un altro brano anni 60, 60, arriva, che arriva con voi, eccolo qua che parte.

alla bandiera gialla, qui si balla, noi siamo sempre in diretta, 320 1978 490, 320 1978 490, così si è ripreso il campionato, vedremo se anche il nostro amico Alfio, che chiamiamo compare Alfio, ci farà i suoi commenti. Sicuramente ci auguriamo di sì, che torni anche come gli anni scorsi, e stiamo per salutare le nostre radio.

0: E allora salutiamo Radio Mare Italia, mentre le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi insieme a me. Il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: più di ieri vorrei incontrarti tra 100 anni. È il momento di andare a parlare, a ricordare le ultime cose che succedono nel mese di agosto con la nostra assessore di Montagnana Elisa Rossetto, e noi mandiamo il registrato, eccolo qua, per chi sa che è registrato, eccoci qua, quindi rieccomi. Ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è, esatto. A Montagnana.
1: Questo, a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi,
0: ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi
0: insomma...
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
0: E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì.
1: Con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica. E la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
0: Bene.
1: Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare oltre anche con le temperature,
0: anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
1: aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci, a presto.

0: Siamo alle 6:40 e rotti, se ce lo dice l'orologio, perché 6:41, eccoci qua e abbiamo in linea la signora Maria Grazia, che salutiamo. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno da Sciacca, com'è il tempo oggi?
1: Sì. Bello? No, caldo, c'è sempre caldo, non c'è, caldo, c'è problema. Sì.
0: Bene, allora la poesia di oggi si intitola...
1: Quando la vita è beffarda. Che sembra che ci prenda un po', in giro. Ma va. O siamo noi che non ci sappiamo fare, o il destino, insomma.
0: Il destino non sarà, si sa. Qualcosa. Bene, allora ecco, puoi partire, vai.
1: Mi sentite bene?
0: Benissimo, tranquilla.
1: Grazie. Allora, quando la vita è beffarda, c'è chi piange di dolore perché ha perduto l'amore. È venuta a mancare la compagna che era tutta la sua vita e gli dava tanto calore. Un altro perde l'amore perché non si è dimostrato abbastanza innamorato e ha fatto capire di essere poco interessato alla persona del cuore. C'è chi crede di aver trovato l'amore, un amore bello, ma magari non sarà quello eterno. C'è chi è oculato nella scelta e continuando a rimandare, l'amore continua a non arrivare. C'è chi ha due amori e son dolori perché è imbarazzato nella scelta. La vita a volte è proprio beffarda perché toglie l'amore a chi già ce l'ha e non lo dà a chi l'attende col batticuore e chissà cosa farebbe per trovare l'amore.
0: Ah, molto bella, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. E noi ti ringraziamo, Maria Grazia, ci sentiamo mercoledì mattina. Buona
1: sì,
0: giornata.
1: Sicuramente.
0: Buona
1: grazie.
0: Giornata. Ciao.
1: Buona giornata a te e a tutti voi. Ciao. Grazie. Ciao.

0: È finita la festa, perché oggi è lunedì, quindi si torna tutti a lavorare, vero Marco?
1: Tutti a pregare, tutti a lavorare. Si rinizia.
0: Ah, ma buongiorno.
1: Ah, c'è pure Damiano.
2: È vivo, io non lo sento da giovedì.
0: Ah, da giovedì.
3: Bugiardo.
1: No, da sabato mattina non lo sento.
0: Eh no, perché venerdì l'abbiamo sentito, quindi c'era venerdì.
1: Sì, da sabato è sparito. Penso lui... che era scappato in Texas.
0: No, è andato dal Vaticano, cioè è andato a Rimini col
1: Da quando si è ammogliato?
0: Sì.
1: Niente da fa.
0: È sparito.
1: Quindi, vero, è così. Però io sono educato e l'ho unito in radio, vedi?
0: Almeno in radio.
3: Ma sabato sentirò pure amante mia.
1: Ah, amante tua sabato mattina.
0: Ah. Bene, buongiorno, sentiamo Eleonora, se c'è. Eleonora non c'è.
4: Buongiorno.
0: Ah, eccola, c'è. Pensavamo che fosse solo stamattina, invece no. Allora, un altro sabato e domenica, cioè, è passato, adesso avremo l'ultimo sabato e domenica di agosto e poi domani arriveremo a settembre, ragazzi.
1: Martedì è primo settembre.
0: Martedì è primo settembre, giustamente. Però vabbè, ancora abbiamo questi ultimi due sabato e domenica da vivere, voi sulle spiagge, eccetera.
3: Ma che hai messo in radio, di bello?
1: Allora, mi si è scoppiato dentro il cuore.
0: Ecco, mi si è scoppiato dentro il cuore. Era
1: all'improvviso, ecco. L'improvviso.
0: Ecco, era quello.
1: La conosci, Damia?
3: Sì. Che è Demina.
1: Bravo, top, bravissimo, complimenti.
0: Gliel'ha suggerito.
3: Ma hanno suggerito
1: però. allora non va bene,
0: Abbiamo sentito.
1: Basta, censurato, ma mi sembrava strano che tu zeccavi, guarda.
0: Una voce grave che ha suggerito Mino, questo è De Mino.
1: Ma chi è che te l'ha detto?
3: È il collega mio.
1: Vedi, tuo collega è aggiornato, vedi.
0: Allora dobbiamo mettere anche lui nel nostro.
1: Allora la prossima volta chiamo lui.
0: Chiami lui, così dici, ti dà una mano. Sono, ragazzi, le 6:49 e 41 secondi. Stamattina abbiamo iniziato piuttosto presto, abbiamo ancora 4 minuti.
1: Terza, parte 3, 8.
0: Ecco, parte 3, parte 8. Cosa stai succedendo?
1: Parte 8. No, parlo con Giovanna. Stiamo mettendo.
3: C'è pure Giovanna, salutala.
0: Ecco.
5: Buongiorno Giovanna. Buongiorno a tutti.
0: Ecco qua, ci sono anche i limoni. Non sono arrivati i limoni.
5: Limoni.
1: Signora,
3: i limoni
1: freschi, signora, quelli freschi.
0: Quelli del mattino, i limoni freschi del primo mattino.
1: Scalare.
3: Di stagione.
0: Poi facciamo anche il limoncello così.
1: Buono. Ti piace, Giuseppe?
0: Beh, ogni tanto proprio. Non è che
1: Damiano, se ti vuoi collegare mercoledì,
0: ecco.
1: c'è il tuo caro amico Isam.
0: Diciamo che mercoledì sera 20 di sera c'è Isam, quindi
1: Isam.
0: Ecco, per quanto riguarda Isam. Invece domani mattina avremo un radiodramma.
3: Giuseppe, ti presento un collega, Roberto.
6: Quello che ha indovinato la canzone, sì. Mazza, sono aggiornatissimo.
0: Ah, hai visto, Robè, quando puoi.
1: Robè, da mercoledì c'è stato uno, Damiano ha censurato.
0: Non censuriamo. Anche Roberto, quindi, ci ha la benedizione del Vaticano, quindi siamo a posto lo stesso, quindi non ci mancano.
3: Siamo a posto, sono tutti benedetti.
1: Ma chi c'ha più contatto col Papa, te o Roberto?
3: Roberto, sono più anni che sta qua. Quanti anni sono, Roberto, che stai qua? Solo 26 anni che sta qua.
0: Solo 26.
1: Ah, quindi ha visto due papi?
3: Sì.
1: Tre.
0: Eh sì, 26, il 2000 c'era ancora
1: Giovanni. Al quarto secondo me fanno Papa Roberto.
0: Papa Roberto. Adesso Papa Roberto.
1: Tutta vabbè. Vita.
3: Il prossimo sarà Papa Roberto.
1: Papa Roberto, tutta vita.
0: Ecco. Bene ragazzi, siamo verso la fine della trasmissione. Cosa dice il cielo a Roma? Dice bello il tempo a Roma?
3: Sì, è un po' più fresco, però fa caldo lo stesso.
1: Pagato, sì.
0: A Milano è un po' più fresco, ma insomma un po' di rispetto agli altri giorni, si è rinfrescata almeno. E Tor San Lorenzo invece?
7: Tor San Lorenzo è come Roma, cioè stiamo vicino, ecco. Temperatura fa più freschetto oggi, ecco. Però fa caldo,
3: fresco, fa caldo. Da te forse da te, no. È freschetto.
7: Insomma, freschetto tra virgolette, io sto lavorando, quindi c'è caldo.
3: Domani io sto dentro al magazzino che fa 39 gradi.
7: 39, vabbè. Però c'è il Papa, quindi.
0: Cioè la benedizione del Papa non fa sentire il caldo.
7: Dai, devi essere contento.
3: Mamma mia, non vedo l'ora di venire.
7: Non vedi l'ora di venire al Papa?
3: Ah, non vedo l'ora di venire a lavorare.
7: Tanto, ti va tanto?
3: Poi stamattina chi mezzi?
0: Ah, questa mattina? E senza mezzi? E senza macchina?
3: No, io non ce l'ho la macchina, mo perché, vabbè, imprevisti familiari.
0: Vabbè, ho dovuto prestare la macchina, quindi serve altri. Tanto,
8: no, mia mamma gli serviva la macchina perché mia mamma viene ricoverata 2 giorni perché non sta bene.
0: Ecco. E allora... facciamo un augurio.
7: Che succede, Leonora?
8: No, deve fare degli accertamenti, Marcoli, poi parliamo dopo.
0: Bene, vabbè. Allora parliamo dopo. Intanto facciamo gli auguri alla mamma di Leonora, che si chiama Grazia, no?
3: Maria.
8: No, Maria.
0: Si chiama Maria, ma stamattina parlavamo
7: come la Madonna.
0: Parlavamo di un brano dei Ricchi e Poveri, Mamma Mamma Maria. Vabbè, non facciamo neanche in tempo.
3: Mamma Maria.
7: Questa la conosce? Un gatto bianco con gli occhi blu, un gatto nero sulla TV.
0: Era più o meno così.
8: Più o meno.
0: Allora,
3: la più bella ne rimane una. Guardo la luna, guardo le stelle.
7: Questa l'ho inventata io. Guardo la luna, guardo le stelle, guardo Damiano che fa la frittata.
0: Ah, ecco. E allora adesso guardiamo la sigla, perché è il momento di dire sigla. Allora fate voi, io faccio partire la sigla.
7: Signore e signori, a voi mercoledì ore 20 direttamente da Rai 1 Isam.
0: Sì.
7: Signore e signori, a voi che è Isam mercoledì, perché è stata Rai 1 ultimamente una settimana fa con la Guaccero e Carlo Conti, è arrivato in finale, non ha vinto, è arrivato in finale.
0: E adesso allora,
7: signore e signori, a voi la sigla.
9: Avete ascoltato Non è mai troppo presto con Giuseppe Cesena.
0: Allora, Giuseppe che ringrazia Marco. Marco, buona giornata.
7: Grazie Giuseppe, buona giornata anche a te. Viva la radio.
0: Ringraziamo.
3: Buona giornata,
0: Damiano, grazie Eleonore, grazie anche a Roberto.
8: Ciao, buona giornata a tutti. Ciao Giuseppe. Ciao,
7: Giovanna che saluta.
0: Grazie a Giovanna.
10: Ciao, buona giornata.
0: Ciao a tutti.
8: Ciao
0: ragazzi.
8: Giovi.
0: Ciao a tutti ragazzi, ciao.
3: Ciao Giuseppe.
0: Ciao, buona giornata.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena, avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

If I left, then it ain't no sense.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

vuoi restare oppure andare via? Ma quanto pesa la malinconia? Ma quanto costa dire una bugia? E parlavamo dei tuoi esami all'università.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Te in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tears for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Rotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I'll. Buon ascolto di Super Sound.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

Tornerà ancora questo appuntamento con altra grande musica degli anni 80 e 90 insieme a Marco e Del Vais. Siamo arrivati alla frutta o siamo alla fine di questa nuova puntata? Vi lascio su questo pezzo del 1983 con questo signore che si chiama Hathaway, dopo What is Love, l'altro grande pezzo che si chiama Life. Buon ascolto ancora a tutti quanti voi di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo. Ciao ciao e mi raccomando, rimanete su questa radio.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Sono

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Eccoci qui, siamo pronti, io sono Paolo Frau, buongiorno, se ci state ascoltando di mattina, perché andiamo in onda la mattina in diretta, siamo in diretta in questo lunedì 24 agosto 2026 e andiamo in onda di mattina anche domenica alle 10, lo vado a ricordare, poi nel pomeriggio andiamo in onda invece giovedì alle 16, mercoledì alle 20, venerdì alle ore 23. Allora, buona estate ovunque voi siate, siamo già arrivati quasi addirittura d'arrivo con questo format estivo che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. È un format che vi vuole informare sulle cose belle che trovate nella nostra isola, quindi dalle spiagge, ma in questa settimana parleremo di un evento che si terrà domenica 30 agosto 2026. Si terrà un evento davvero importante nella Marina di Torre Grande. So che siete in tanti a seguirci, so che siete in tanti a trascorrere le vacanze nella nostra isola, allora noi vi consigliamo di non prendere impegni domenica e andate ad assistere alla Sartiglietta Estiva 2026 che si svolgerà proprio nella Marina di Torre Grande ad Oristano. Un evento è una tradizione, una giostra equestre dove ci sono dei giovanissimi cavalieri davvero molto bravi, molto abili, che guidano questo corteo e poi c'è il Sugomponidori che è il capocorsa e noi siamo andati proprio a trovarli proprio dove loro insomma fanno le prove, e quindi ci sarà un'intervista proprio, questa è una sorpresa che vi facciamo, proprio con i protagonisti principali della Sartiglietta, per cui abbiamo velocissimamente fatto qualche domanda alla capocorsa, che è una femminuccia, al secondo, un maschietto, e poi al terzo, che sono i protagonisti di questa giostra che vi invitiamo di andare a seguire proprio domenica. Ma si parte con la grande musica e iniziamo con gli NSYNC.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Fra.
0: NSYNC, eccoli qui, si chiama It's Gonna Be Me. È un singolo della boy band statunitense, questo è un pezzo del 2000 e lo ritroviamo.

Eccolo qui, si chiama It's Gonna Be Me. Questo è un singolo di questa boy band statunitense che si chiamano NSYNC. E questo brano è anche stato l'unico singolo di questo gruppo a raggiungere la vetta del Billboard 100. Allora, come vi ho detto, ci sarà un'intervista velocissima ai protagonisti della Sartiglietta che si terrà domenica. Vado a ricordare che i protagonisti sono Emanuela Carboni, che insomma il suo cavaliere si chiama Camilla, poi ci sarà Gabriel De Montis, secondo su El Diablo, e poi c'è anche Alice Poddi, che le abbiamo intervistate velocissimamente, siamo stati lì, abbiamo un po' assistito un po' alle prove, no? È bello, no? Vederli davvero impegnati, poi qui i ragazzi giovani che insomma fanno la Sartiglietta davvero si impegnano tantissimo, ci mettono da veramente l'anima, e allora andate numerosi, applauditeli e sicuramente seguirete una manifestazione davvero importante organizzata tutto questo dalla Proloco di Oristano. New Kings on the Block, questa intervista arriverà fra un po', quindi non preoccupatevi, rimanete con noi. Intanto ascoltiamo questa Step by Step, che sicuramente in tanti ricorderete, è contenuta dall'album che si chiama proprio così, New Kings on the Block, questo pezzo del 1990. Questo è stato un album prodotto da Maury Starr, che è anche autore e unico dei 7 brani, e ha collaborato alla composizione dei 5 rimanenti. Eccoli qua, New Kings on the Block, nella nostra settima puntata, sotto il sole di Sardegna.

Che paura, c'è Dracula, Tame Impala. Questo è il nome del gruppo australiano, questo è un pezzo del 2025, si chiama appunto Dracula, il terzo estratto da quello che è stato il loro quinto album in studio, Dead Beat, questo è il titolo dell'album. Intanto, come vi ho detto, parleremo della Sartiglietta estiva, ma se siete nella nostra isola, noi vi consigliamo anche di andare a visitare dei paesi davvero incantevoli, cioè per esempio Orgosolo, sono oltre i 150, pensate, i murales che trasformano le strade e le piazze di Orgosolo in un museo a cielo aperto che racconta le travagliate vicende legate al banditismo in Sardegna. E poi c'è anche Orosei, al centro del Golfo di Orosei si trova la cittadina che gli dà il nome, il suo centro storico è caratterizzato da 17 chiese, una più bella dell'altra, quindi se siete da quelle parti fate un salto lì, c'è un rinomato centro turistico. Orosei è conosciuta anche per un'animata vita notturna nei suoi 20 chilometri di costa, che bello. E va bene, si torna molto indietro nel tempo, 1985, questo davvero è un gruppo musicale italiano, si chiamano Baltimora, Questo è stato il primo estratto da quello che è stato il primo album in studio, si chiama Living in the Background, e questo è Tarzan Boy su Sotto il Sole di Sardegna. L'abbiamo detto, ottava puntata. Ci stiamo davvero lasciando alle spalle l'estate, no? Ormai siamo arrivati in questo lunedì al 24 agosto 2026 e voi siete collegati con le nostre web radio.

0: eccolo qui con me, 1980. È stato davvero un anno importante per questo singolo di questo gruppo che si chiamano Blondie, e l'abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento Sotto il Sole di Sardegna. E allora vi parlo, e poi andremo a sentire proprio una velocissima intervista che abbiamo fatto ai protagonisti della Sartiglietta Estiva, che si terrà, vi ricordo, domenica 30 agosto 2026. I suoi protagonisti, il consiglio direttivo della Proloco di Oristano, presieduto da Ilaria Canu, ha ormai ufficializzato da tempo la nomina del suo componitore e della sua periglia per l'edizione che si svolgerà appunto domenica prossima. A guidare il corteo e la tradizionale corsa alla stella sarà la giovanissima Emanuela Carboni, che così vestirà i panni di suo componitore Edu montando Camilla, un pony giarino di 5 anni. Sarà poi lei ad aprire la manifestazione e a condurre i piccoli cavalieri e le amazzine in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate oristanese. Quindi mi raccomando, tanti turisti nella nostra zona che ci ascoltate, non prendete impegni e affluite numerosi a questo appuntamento. Al suo fianco ci saranno Gabriel De Montis nel ruolo di Susi Gundu in sella, come vi ho detto, a Il Diablo, poi è un giaraba di 6 anni, poi c'è Alice Poddi che su Dersu, che monterà Athena, un pony giarino di 5 anni. I tre giovani protagonisti appartengono all'associazione Mini Cavalieri Eleonora d'Arborea, lo ricordiamo, diretta da Rosa Maura Fiori, realtà che da anni insomma contribuisce alla formazione delle nuove generazioni di cavalieri amazzoni. Poi ad accompagnare le manifestazioni, lo vado a ricordare, questa manifestazione saranno, come da tradizione, mini tamburini, mini trombettieri della scuola Pacifico Trazzi, Fiore all'Occhiello della Proloco di Oristano e vivaio dei futuri musici della Sartiglia. Poi la Sartiglietta Estiva parteciperanno inoltre i mini cavalieri della Gerro Oristanese. Con questa scelta il consiglio direttivo della Proloco ha voluto così premiare l'impegno, la passione e la preparazione di questi giovani cavalieri. Davvero si impegnano tantissimo. Noi eravamo lì e sono chiamati così a rappresentare anche il futuro di una tradizione secolare che continua a rinnovarsi senza perdere il proprio fascino. E allora la Sartiglietta Estiva, che prima si svolgeva il 15 agosto, poi per motivi anche di tempo eccetera, insomma, ecco l'intervista.
1: Ci troviamo proprio nella scuderia Eleonora d'Arborea, quindi la scuderia Eleonora d'Arborea, abbiamo anche assistito a delle prove importanti, ci siamo divertiti e sono qui proprio con i protagonisti. Partiamo proprio con il capo corsa, che è Emanuela Carboni. Ciao Emanuela, sei pronta per questo grande importante impegno che ti aspetta domani?
2: Un po' d'ansia, però sì.
1: Emanuela Carboni, anni?
2: 17.
1: 17, fai equitazione, insomma, vai a cavallo da?
2: 6 anni.
1: 6 anni, quindi sei pronta per questo grande impegno? Quindi cosa ti aspetti?
2: Speriamo vada tutto bene.
1: Che prenda magari la stella. Ti abbiamo visto nelle prove, fai una remada veramente incredibile, quindi i turisti che verranno ad assistere alla Sartiglietta, anzi li invitiamo affinché vengano numerosi, cosa gli vuoi dire? Perché devono venire i turisti a vedere la Sartiglietta Estiva?
2: Perché è una tradizione sarda, speriamo piaccia a tutti.
1: Assolutamente. Parlavamo con Emanuela Carboni, che è la capocorsa di questa edizione della Sartiglietta. Bene, parliamo adesso invece con Gabriel De Montis, che è il secondo. Anni a Gabriel?
3: 12.
1: 12 anni, sei veramente bravo, assistevamo alle prove, sei veramente... Tu da quanti anni fai equitazione?
3: Quest'anno 5.
1: 5, questa è una prova importante, sei vicino al capocorsa, sei secondo e quindi insomma cosa ti aspetti tu di questa bella manifestazione che sta per arrivare? Domani sei pronto?
3: Sì, sono pronto e aspetto...
1: Sì. Aspetti, speriamo che tu prenda la stella intanto, no? Giusto? Perché tu scenderai con la stella come il capocorso e anche con lo stocco, giusto?
3: Sì.
1: Ok, perfetto. Noi siamo qui, lo sai perché? Perché siccome le nostre radio web le sentono, si possono ascoltare in tutto il mondo, vogliamo che insomma domani ci sia tantissima gente, perché se c'è tantissima gente voi vi impegnate anche di più, no?
3: Sì.
1: Perfetto.
3: Ci emozioniamo di più.
1: Assolutamente, certo. Non ho chiesto alla capocorsa come si chiama il tuo cavallo.
2: Camilla.
1: Invece quello di Gabri?
3: Diablo.
1: Il capocorsa non è Emanuela, scusami. Diablo, ok. Adesso invece parliamo con Alice Poddiga, che è la terza. Alice, per quanti anni hai?
4: 15.
1: 15 anni, quindi per la serata di estiva tu sarai la terza. Da quanti anni anche tu fai?
4: Più o meno 7.
1: 7 anni, quindi... non ho chiesto ai ragazzi, poi cosa vorranno fare in futuro, se seguiranno questa passione oppure cosa ti piacerebbe fare?
4: No, fare la sartiglia con mio padre magari.
1: Ok, ah, tuo papà fa la sartiglia.
4: Sì, sì.
1: Perfetto, perfetto, quindi niente. Va bene, perché dovrebbero venire i turisti a vedere la sartiglietta? Perché ci saranno tanti turisti, no, il 30, sai che Oristano ci sono, speriamo almeno. Perché dovrebbero venire?
4: Perché faremo un bello spettacolo, si spera, comunque è una tradizione, niente questo.
1: Beh. Quindi la corsa alla stella e poi ci sono anche le pariglie, giusto? Giusto, Emanuela?
2: Sì.
1: Le pariglie ovviamente saranno un altro spettacolo, voi non potrete fare evoluzione, però gli altri, insomma, qualcosina si farà, giusto?
2: No, vabbè, io no, però già Gabri e Alice potranno farle.
1: Ah, perfetto, perfetto, va bene. Grazie per questa intervista e in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
3: Grazie.
5: Ciao.

0: bello bello, abbiamo It's Still Rock and Roll to Me, insomma un po' emozionati soprattutto Gabriele, vabbè, beh, è normale, comprensibile. Poi li abbiamo beccati nel, insomma, quando avevano finito le prove, erano veramente stanchi, c'era tanto caldo appunto lì nella scodella di Rona d'Arborea, insomma comunque siamo riusciti a captare un po' di emozione, no? Con i protagonisti della Sartiglietta estiva, la Sartiglietta estiva che è uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo ristarese, che insomma ormai da anni, come vi dicevo, è capace di unire il valore della tradizione equestre con la promozione turistica anche della Marina di Torre Grande, perché poi insomma solitamente la Sartiglia invernale si svolge nel cuore della città di Oristano, mentre la Sartiglietta estiva nella Marina di Torre Grande. Vado a ricordare, come vi dicevo prima, che prima si svolgeva il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, poi per motivi anche climatici, insomma, è stato spostato l'orario per esserci un po' più di fresco, e anche il giorno mi sembra che vada molto meglio così. Domenica 30 agosto alle 20 inizierà il tutto. Dai, ascoltiamo l'ultima canzone di Drake, eccolo qui.
1: Sotto

0: Eccolo qui Drake, questa è Genis, la storia di questo pezzo. Insomma, questo è un brano nuovo di Drake, si trova all'interno dell'album Iceman. Il pezzo è diventato, pensate, un enorme caso mediatico e anche tormentone virale grazie al ritornello ossessivo e a un coro che ripete di stare zitto a una misteriosa Genis. Chissà, chi sarà mai questa Genis? Va bene. Voglio salutare Nicola, ci ascoltano dal mercatino dell'usato, lo ricordo, nuova gestione. Che cos'è il mercatino dell'usato? Insomma, potete andare lì, potete vendere, si può guadagnare portando la vostra merce in conto vendita, c'è poi una valutazione gratuita a casa tua, perché poi al mercatino dell'usato effettuano anche il servizio di sgombero e anche di trasporto. Lascio il numero principale 0783 20 69 79, ecco, se volete comunque sentirli, o magari vi volete recare direttamente al mercatino dell'usato, la nuova gestione in via Papa Giovanni XXIII 4749 a Santa Giusta Oristano, ok? Lo ricordiamo, da Oristano, superata la rotonda del distributore Isola, potete proseguire fino alla rotonda successiva, poi svoltate in via Puccini e ecco lì trovate a sinistra, in cima alla breve rampa d'accesso, questa nuova realtà che si chiama il mercatino dell'usato, nuova gestione. E saluto Nicola che sicuramente ci segue in questa ottava puntata di Sotto il Sole di Sardegna, che si ferma per un attimo, ma stiamo tornando.
1: Stai ascoltando Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Vai, vai un po' di ritmo in questa ottava puntata che non è sicuramente mancato, insieme alle curiosità, tutte le cose che in Sardegna si possono vivere in questo periodo dove l'estate davvero si è fatta sentire e si sta ancora facendo sentire, perché insomma il caldo è davvero incessante. She Bangs, questa è una canzone del cantante portoricano Ricky Martin dal suo album che fece uscire nel 2000, Sound Loaded, con molte altre canzoni appunto di Ricky Martin. Bene, siamo pronti per andare un po' a curiosare nella nostra isola, perché andiamo a Baunei, la costa di Baunei, che è uno dei tratti più apprezzati dell'Ogliastra, la regione centro-orientale della Sardegna, movimentata da mare e montagne, tanto che molte delle calette che sorgono lungo gli oltre 30 km di costa sono spesso di difficile accesso. C'è Cala Gorizie, è nota per il suo pinnacolo calcareo, poi c'è Punta Caroddi, che la guarda dall'alto dei suoi 143 metri d'altezza, poi ci sono ciottoli bianchi e sabbia che fanno da contorno a un mare davvero cristallino, dove le differenti tonalità di azzurro sono dovute alle sorgenti d'acqua dolce sotterranee. Ebbene, vogliamo così musicalmente parlando arrivare ai giorni nostri con questo pezzo, questo singolo di questa cantautrice statunitense, si chiama Ella Langley e si chiama Chosen Texas, la canzone che vi faccio sentire.

Eccolo qui, si chiama Ella Langley, questa Chosen Texas è la canzone che vi ho fatto sentire. Io sono Paolo Frau, sono coadiuvato in regia dal buon Franco, che è nella torre di Villa Urbana, non l'abbiamo ancora detto. Sì, Franco che ci coadiuva in regia ed è lì a Torre Grande, si trova Villa Urbana, dove appunto con coadiuva il nostro appuntamento, tecnicamente è lì che ci assiste, però vi ricordo che lui è direttore di due grandi web radio che sono collegate per questa ottava puntata e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non l'ho detto che è l'ultima puntata, perché poi avremo modo anche noi di riposare un po' e poi di ritorniamo con l'appuntamento con cui ci siamo lasciati prima dell'estate. Allora, sfida tra i giganti, ricordate, no? Ok, perfetto. Allora, quindi vado anche a menzionare le altre radio. Allora, Villa Urbana Music, Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Felix On Air 2026. Oh, bene, vi parlo di Arbatax, nota per le rocce rosse. Arbatax è la cartolina dell'Ogliastra, dove riempire sguardi e rullini del monumento naturale illuminato dal calore del sole. Calamoresca è una spiaggia piccola e riparata. Poi c'è Porto Frailis, che è perfetta anche per famiglie con bambini. Poi c'è Capo Bella Vista, che è un punto panoramico dove si può godere di un panorama davvero ai piedi di un faro del XVII secolo. Poi tra Tortoli e Barisardo c'è il cosiddetto tesoro d'Ogliastra, dove le acque color smeraldo hanno bassi fondali e rorano una sabbia fine intervallata da scogli scuri. Poi dalla baia di Cea si ricordano i due alti faraglioni Is Scogliis Arrubius, raggiungibili a nuoto. Vi si tuffano audaci nuotatori, ovviamente. Non è il nostro caso, vero? Non lo so, Franco, tu ti sei mai tuffato da quelle parti? Va bene, ora vi faccio sentire un pezzo che va quasi a chiudere questa ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Questo è un singolo del 1985, scritto anche per la colonna sonora del film Ritorno al Futuro. Fu il primo singolo di questo gruppo ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100 e in seguito ottenne anche un discreto successo in tutto il mondo. La canzone fu anche candidata agli Academy Awards nel 1986 nella categoria Oscar della migliore canzone. Vi facciamo sentire The Power of Love, Hey Lewis and the Sue News.

Mamma mia, è volato. Ottava puntata, anche l'ultima di Sotto il Sole di Sardegna, poi ci risentiremo verso la metà del mese di settembre per Sfida Tre Giganti, che sarà l'appuntamento che andremo a riprendere. Va bene, è stato davvero bello potervi avere così dall'altra parte sintonizzati sulle nostre web radio per questo format estivo che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Ebbene, l'estate non è finita, però insomma, per quanto ci riguarda abbiamo anche noi bisogno di riposare un po' e poi di riprendere nel periodo quasi autunnale. Bene, da parte di Paolo Frau è davvero tutto, saluto, ringrazio Franco che è stato come sempre abile e attento in regia, ricordo di seguirci sempre perché la musica nelle nostre web radio c'è sempre, continua, gli appuntamenti ci sono, Franco va in onda il sabato e anche la domenica, per cui insomma seguite sempre le nostre web radio. Allora Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e andiamo anche a ricordare, sentite in sottofondo il mio cane che abbaia qui nella nostra fattoria, dicevo appunto Radio Centrale Oristano e Radio Felix Onel, le nostre radio collegate per questa ottava e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. È davvero tutto da parte di Paolo Frau, continuate a trascorrere una buona estate, fate i bravi e ci sentiamo molto presto.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Ci siamo anche in questo weekend con me, che sono Joe Cara, insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Oggi vogliamo aprire il nostro spazio rock parlando di Frank Bird, il leggendario batterista degli ZZ Top, che è venuto a mancare qualche giorno fa all'età di 77 anni. E con la sua scomparsa, che è avvenuta nel ranch di Richmond in Texas, si spegne il motore ritmico che per oltre mezzo secolo ha dettato il groove inconfondibile di una delle band più longeve e iconiche della storia della musica.

Blackbird che abbiamo ascoltato insieme agli ZZ Top e la loro Gimme All Your Lovin' rimarrà per sempre nella cultura rock per un ironico paradosso visivo. In una band famosa in tutto il pianeta per le barbe chilometriche spettacolari di Billy Gibson e Dusty Hill, gli altri due componenti degli ZZ Top, Frank Bird era l'unico membro senza barba e tra le altre cose Bird tradotto in italiano significa proprio barba. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Youngblood.

incidente in moto e una gamba rotta non sembrano sufficienti a fermare Youngblood, che abbiamo ascoltato insieme a My Funeral. Recentemente si è mostrato sui social con le stampelle e l'arto fasciato, assicurando ai fan che non intende assolutamente rinunciare agli appuntamenti dal vivo in programma in questi giorni. Youngblood si sarebbe rotto la gamba in seguito a un incidente di lieve entità avvenuto in moto durante lo Stargaze Motorcycle Rally, raduno organizzato a Stargaze nel South Dakota, dove Youngblood ha anche suonato. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Alice Cooper.

Poison, lui è Alice Cooper che qualche giorno fa ha sorpreso clienti e commercianti passeggiando tra i banchi dello Scarborough Market Hall nel North Yorkshire. Il rocker si trovava nella città britannica per una tappa del tour degli Olive Vampires. Alice Cooper ha acquistato una borsa, posato per alcune fotografie e ha scherzato con i fan durante la sua permanenza a Scarborough. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Prossimo protagonista, Ozzy Osbourne. Is there a way out?

torna nuovamente a parlare di Ozzy Osbourne, che abbiamo ascoltato insieme a Patient Number 9. Ora è ufficiale, l'Ozzy Fest tornerà il prossimo anno e si terrà al Villa Park di Birmingham. La nuova edizione del festival, lanciato da Sharon e Ozzy nel 96 e svoltosi fino al 2018 negli Stati Uniti e poi successivamente anche in Europa, avrà luogo proprio nello stadio in cui Ozzy lo scorso anno ha tenuto l'evento storico Back to the Beginning, il suo ultimo concerto da solista e con i Black Sabbath. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Yes, this year hanno annunciato il loro quinto album, Dopamine Chamber, in uscita il 16 di ottobre. E c'è già il primo singolo in circolazione che abbiamo appena ascoltato e che si intitola Marianne. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, grazie a Paolo Dallu che si è occupato della parte tecnica, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corale, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 24 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente settimana qui proprio in Estatissima. Se siete tra quelli che hanno appena rimesso piede in ufficio o siete ancora in viaggio verso l'ultima meta di questo mese, sappiate che noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare il volume. Il lunedì post ferie può essere uno scoglio duro, ma noi siamo qui per trasformarlo in un trampolino di lancio verso il divertimento allo stato puro. Sentite questo ritmo? È la prova che l'estate non finisce finché lo decidiamo noi. Oggi abbiamo preparato una selezione musicale che è un vero e proprio inno alla libertà, pensata per spazzare via la nostalgia e regalarvi un sorriso che duri fino a sera. I vostri messaggi sono la nostra forza. Continuate a raccontarci i vostri ricordi più belli di questo mese incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp. E quindi, oggi che cosa andremo anche a fare? I nostri collegamenti speciali, perché tra poco ci sarà il nostro amico sociologo, esperto di comunicazione, ovvero Francesco Pira, collegato appunto insieme ad Estatissima, a raccontarci insomma di questi social network, come si muovono i ragazzi, come si stanno comportando con questi e come anche i meno giovani utilizzino questi strumenti, spesso mica troppo bene. Poi ancora la redazione di Altro Consumo con i consigli sempre utili durante questa stagione che possono tornarci utili però anche per il dopo estate. Non finisce qui, ovviamente è statissima questa puntata di inizio settimana, perché ci sarà anche un tormentone da ascoltare. Dall'ombrellone 13, da Cala Smeralda, si collegherà con tutti noi il nostro Alan Fiammenghi, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Allacciate le cinture, alzate il volume delle vostre radio e preparatevi, perché la carica di Estatissima riparte ora, più forte che mai.

0: avanzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Listening to
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: E così te ne vai in un pezzo d'estate quando il sole

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

0: Allora, eccoci trovati sempre qui in diretta all'interno del nostro programma estivo. Stiamo facendo e affrontando tanti temi interessanti in Pirateria Mare, la rubrica curata dal professor Francesco Pira. Eccolo qua.
1: Eccoci.
0: Francesco, per me è un piacere averti in trasmissione, perché te che studi da vicino, no, il modo di comunicare degli italiani e in generale di massa, insomma la comunicazione di massa, è interessante scoprire un po' il mondo, no, delle ultime tecnologie, ma anche oggi che cosa passa, come si dice, in testa alla gente.
1: Il convento.
0: Senti, d'estate dormiamo peggio, diciamocelo, no, perché il caldo disturba il ritmo sonno-veglia. Ma non passiamo le notti sullo smartphone, però, questo lo dobbiamo dire.
1: Beh, quello che secondo me in realtà succede, perché o sentiamo troppo caldo, poi accendiamo l'aria condizionata, c'è troppo freddo, e apriamo il balcone, poi lo chiudiamo, poi troviamo le zanzare, poi allora stiamo sempre in questo stato veramente di sonnoveglia, e questo ci infastidisce. Cosa possiamo fare? Prendiamo lo smartphone che è sul comodino e trascorriamo buona parte della notte a scrollare. questo è un po' quello che faccio. Ci fa bene? No, non ci fa bene. Noi abbiamo bisogno di fare delle ore di sonno, lo dico anche a me stesso, perché io dormo pochissimo. Abbiamo però bisogno di fare almeno 5, 6, 7 ore di sonno, e se non le facciamo sicuramente il nostro corpo ne risente. E quindi l'appello qual è? Se non dormiamo, se proprio non ce la facciamo a dormire, non passiamo tutta la notte a scrollare, anche se magari può essere divertente, anche se magari possiamo trovare le cose interessanti, anche se ci possiamo fare delle risate, possiamo guardare dal buco della serratura, però non ci fa bene stare tutta la notte con lo smartphone acceso.
0: È assolutamente vero quello che dice il professor Pira, insomma non fa bene né agli occhi, perché ricordo che la luce blu non ci fa bene, insomma.
1: Quello c'è un dispositivo che puoi attivare, che in qualche modo ti protegge, ma comunque è una forma di dipendenza.
0: Sì, esatto, è assolutamente una forma di dipendenza, quindi non andate a letto con lo smartphone, ma andate a letto con chi vi pare, anche solo con voi stessi, insomma, va bene.
1: Grazie. Anche solo col pigiama.
0: Esatto, grazie a Francesco Pira, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Grazie a voi.

0: Allora, bentornati all'interno di Statissima ad un nuovo appuntamento con l'informazione di altro consumo. Oggi affrontiamo un tema che popola prepotentemente i feed dei nostri social, tra immagini di guerrieri spartani, tori infuriati, promessi di eterna giovinezza virile, gli integratori per il testosterone. Insomma, con l'avanzare dell'età, molti di noi uomini interpretano stanchezza o calo del desiderio come un segnale, no, di allarme ormonale, diventando facili prede di questo marketing davvero aggressivo. Ma quanto c'è di scientifico, insomma, in queste soluzioni naturali? Per fare chiarezza tra mito e realtà, siamo in compagnia di Irene Pignata, esperta di altro consumo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, Irene, voi avete raccontato di un punto fondamentale, no? Cioè, la comunità scientifica non riconosce ufficialmente il termine andropausa, perché a differenza della menopausa, il calo del testosterone è lentissimo, circa l'1% all'anno. Se solo una piccolissima percentuale di uomini soffre di un vero deficit clinico, diciamo, perché oggi sembra esserci questa epidemia di bassi livelli di testosterone percepiti?
1: Allora, diciamo che gli uomini, soprattutto quelli di mezza età, dopo i 50 anni, quando sentono alcuni sintomi, come ad esempio stanchezza, calo del desiderio, difficoltà a letto, li vedono come un calo del testosterone, proprio perché, come hai detto tu prima, si è spesso bombardati sia sui social che da pubblicità da questo concetto e dal fatto che servono effettivamente degli integratori per il testosterone. In realtà, come hai detto, il calo del testosterone è molto lento e quindi molto spesso questi sintomi sono dovuti ad altre cause, come ad esempio stress, sono insufficiente, vita sedentaria oppure una dieta non equilibrata. Spesso però si va subito a comprare questi integratori che ci promettono un'efficacia immediata. Cosa contengono questi integratori? Non contengono davvero testosterone, che è un ormone ed è contenuto nei farmaci che vengono prescritti dagli specialisti con una ricetta e devono essere acquistati in farmacia, ma questi integratori comprati online, ma anche in farmacia e parafarmacia, contengono un mix di sostanze naturali, quindi parte di piante, vitamine, amminoacidi, minerali. Molto spesso sono piante della tradizione, della medicina tradizionale, ad esempio asiatica, come ad esempio la ashwagandha, il tribolo, il fieno greco, ma anche minerali come ad esempio zinco, magnesio. Vengono venduti in maniera piuttosto aggressiva, utilizzando appunto immagini di tori, di guerrieri spartani, di richiami diretti al testosterone, e molto spesso nelle pubblicità, soprattutto online, superano un po' i limiti di quello che potrebbero promettere, promettendo anche effetti farmacologici e utilizzando delle indicazioni che non dovrebbero utilizzare. In realtà purtroppo l'efficacia di questi integratori non è provata da studi molto affidabili, perché gli studi sono spesso piccoli, sono testati su delle persone che magari sono già malate di infertilità oppure di sono obese, sono diabetiche, e inoltre anche se queste sostanze aumentano un minimo il testosterone nel sangue, non è detto che ci sia un effettivo beneficio nella vita reale.
0: Esatto, poi ricordiamolo che gli integratori, insomma, non è che facciano bene presi un po' così al cavolo, diciamolo proprio fuori dai denti. Irene, senti, per chiudere io sottolineerei che è fondamentale lo stile di vita, no, contro questa scorciatoia in pillole.
1: Esatto, è importante infatti parlarne con il proprio medico prima, perché magari basta un cambiamento nello stile di vita invece appunto di prendere degli integratori, che possono anche dare degli effetti collaterali oppure interagire con alcuni farmaci che si stanno già prendendo.
0: Grazie allora alla nostra Irene Pignata di Altro Consumo per essere stata chiarissima, e al prossimo collegamento. Un abbraccio.
1: Grazie.

0: Allora, riprendiamo la linea del nostro studio centrale. Qui fa caldo, eh? Abbiamo, è vero, l'aria condizionata, però ragazzi, insomma, il caldo si sente. Siamo nella piena estate, ce la stiamo godendo e vivendo attraverso anche i protagonisti delle nostre estate, che sono i grandi cantanti, le colonne sonore che hanno fatto i tormentoni in tutti questi anni. Ma c'è uno speaker che ce le sta raccontando, no? Queste canzoni, davvero con la loro storia, da dove sono nate, chi le ha interpretate e che sapore hanno queste canzoni anche nelle vostre vite. Da Cala Smeralda, sotto l'unico, originale e inimitabile Ombrellone 13, c'è il nostro Alan Fiammenghi, ben trovato!
1: Ciao Ale, grazie, ben trovato a te e ben ritrovati a voi. Qui si sa che è una meraviglia. Immaginate, chiudete gli occhi solo per un attimo, Ale, i piedi nell'acqua e un ghiacciolo in mano. Beh, siete anche voi qui adesso, sotto l'Ombrellone 13. Oggi l'Ombrellone 13 si tinge d'oro, come la luce del sole a mezzogiorno. Ci tuffiamo, letteralmente, nell'estate del 1994, l'anno in cui una melodia semplicissima e travolgente è diventata il mantra, sì, si può dire, di ogni spiaggia. Stiamo parlando di Summer is Magic dei Playa Hitti. Sentite subito il calore sulla pelle e l'odore della salsedina. Perché? Perché Summer is Magic è l'essenza stessa della spensieratezza, è quel tipo di canzone che ti fa sorridere senza un preciso motivo, che ti fa alzare il volume in macchina e ti fa credere davvero che finché c'è il sole e c'è la musica, beh, tutto sia possibile. Con il suo ritmo incalzante, quel refrain che è quasi un incantesimo, beh, questo brano ha trasformato l'estate del 1994 in una festa senza fine. Anche qui, come era per Colonna, c'è un piccolo segreto dietro le quinte. Il volto che si vedeva nei video e nelle esibizioni TV era quello della modella Marion, ma la voce, quella voce incredibile, potente e graffiante che canta Summer is Magic, è, udite udite, ancora una volta quella di Jenny B, la regina nascosta della dance italiana. È incredibile pensare come una sola cantante sia riuscita a dare l'anima ai due più grandi successi mondiali di quegli anni. E allora, e dunque, preparatevi, perché la magia sta per iniziare. Lasciatevi incantare dal sole e dal ritmo. Dall'estate del 1994, l'incantesimo dei Playa Hitti. Questa è Summer is Magic. Alla prossima onda, qui dall'Ombrellone 13.

Chiudiamo la puntata di questo 24 di agosto, dove Estatissima è veramente sempre pronta a darvi la carica giusta. Ma sapevate che la vista dell'azzurro aumenta la produttività del 20%? È il momento davvero di unire l'utile al dilettevole, godendosi gli ultimi giorni, come si dice. Se volete riascoltare le interviste più belle andate in onda oggi, andate sul nostro podcast estatissima.it. Siamo curiosi di vedere le vostre postazioni estive anche su LinkedIn e Facebook. Oltre alla nostra linea WhatsApp, mandateci le vostre foto. Grazie per aver scelto la nostra compagnia per questo rientro graduale. Molti di voi lo stanno facendo dalle vacanze. Domani torniamo con nuovi ospiti e tantissima energia positiva alla radio. Un abbraccio dal vostro Alessandro Fizzotti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco i più belli, il principe dell'urban music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
3: Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta ai più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.
5: Ma se

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in seconda posizione ai Più Belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale, timbrato Safe e Brescia, due fenomeni insieme, per parlare d'amore. Numero 2. Che bello!

0: con noi ai più belli in questa puntata. Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima. Ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle. E allora forza e coraggio. In poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno. Ed è un po' di...

Per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi. Stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine, chi riesce va a Sanremo, e a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto anche magari Federico stesso, e, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band, poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo, e allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente, ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva in circolazione che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. Beh, è un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll,

0: Sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
1: Sì.
0: e quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica. Quindi penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
1: Sì.
0: la parola è arricchita da ornamenti visivi, che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella forma canzone.
1: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
0: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario
1: Internazionale.
0: internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90,
1: Sì.
0: più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, ai Marlene Kunz, ai Timoria, il FIBA erano già attivi da prima, ai Nigrita, e quant'altro. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
1: Certo.
0: anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain D.C., o gli stessi Oasis, che hanno fatto la reunion nel
1: Sì.
0: 2025 e che la rivederanno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai, è una rock and roll.
1: Assolutamente.
0: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap.
1: È un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
0: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un sound
1: Certo.
0: abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer. Non sono scelte che fanno
1: Fanno
0: di
1: comodo.
0: solito molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
1: Le
0: esigenze.
1: cose, certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa, ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le

Prime posizioni, la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità. Perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like. Sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume, perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Torre.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me, numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita, Coez, Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 8 Laila Alabash, California, e alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street, e alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cade.

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima.

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente.
1: Sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni, e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua, ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamolo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché
1: un
0: insomma,
1: mo
0: ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

e con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste di club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance Nazionale segnava alla number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, i Malangel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun, disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è sto de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15.

è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Hamamile, Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy. Una traccia dance dal forte sapore estivo. Una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi Mucho Color. Ecco il DJ.

Exclusive Dance Chart, i tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9, eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Vale Ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue, uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci risettiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Moreno, Vinyl Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni, ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Adal, posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Natè. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno, Exclusive.

Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ.

0: 1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Questa è Radio Team 2000.

Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serva, serva al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. 10 anni dal terremoto di Amatrice, Mattarella chiede di accelerare sulla ricostruzione, Meloni presente alla messa del pomeriggio. Non ci arrenderemo mai, Zelensky incassa il sostegno della Commissione UE e dal summit dei volenterosi alla festa per i 35 anni dalla liberazione dell'Ucraina dai russi. Contagiati dalla difterite, anche i familiari della bambina non vaccinata morta a Palermo. La prima giornata di Serie A si chiude oggi con 2 gare, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. 10 anni fa il terremoto di Amatrice che colpì duramente il centro Italia provocando 299 vittime in diversi centri. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il monito del presidente Mattarella che ha inviato un messaggio nella giornata di commemorazione. Alla messa delle 17 ad Amatrice è presente invece la premier Meloni. A celebrarla il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, che stamattina in un'altra messa ad Arquata del Tronto aveva ricordato la sofferenza di quei giorni.
4: Quella sofferenza ci spinge a non arrivare tardi, a rinascere con il lavoro di ciascuno le proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti, con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato in quei giorni terribili, chiamando le difficoltà con il proprio nome, perché solo così si possono risolvere e trasformarla in nuova capacità ed efficacia con la resistenza di cui siete stati capaci.
3: E in Ucraina è un giorno di festa per i 35 anni dalla liberazione dall'Unione Sovietica. A Kiev, per le celebrazioni anche a sorpresa, il premier britannico Burnham, che rinnovando il sostegno al popolo ucraino, ha formalizzato a Kiev l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. E mentre dalla Commissione Europea arriva il via libera a un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi, fermo sostegno, intenzione di colpire economicamente ancora la Russia, arriva dal vertice dei paesi volenterosi, dove in primo piano rimane anche Macron, che ribadisce: un popolo libero non si sottomette. Da remoto partecipa anche la premier Meloni, che ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario, che in vista dell'inverno proseguirà con l'invio di generatori. L'Ucraina vuole la pace, ma non si arrenderà mai alla Russia, ribadisce il presidente Zelensky nel discorso alla popolazione pronunciato nel segno dell'orgoglio dell'indipendenza ottenuta, un passaggio 35 anni fa che ha avviato un processo non privo di ombre. Lo ricordiamo nel servizio.
5: L'esplicita motivazione, si legge nella dichiarazione di indipendenza approvata dal Parlamento dell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, è quel che era successo nei giorni precedenti a Mosca, il tentato golpe, poi naufragato, che mirava a sovvertire le riforme avviate da Gorbaciov e soprattutto il progetto, avallato dal successore Yeltsin, di concedere maggiore indipendenza agli stati dell'Unione. Per Kiev lo strappo fu dunque più politico che nazionalista in senso stretto, anche perché larga parte degli ucraini è quantomeno bilingue e per esempio la città di Poltava, a est della capitale, è culla sia di Kotlarevsky, ritenuto il padre della lingua ucraina a fine Settecento, e del russo Gogol. La storia antecedente non abbonda del resto di espliciti moti antirussi. Perfino la strage degli anni 30 dell'Olomodor, la carestia che fece milioni di morti nell'ambito della collettivizzazione coatta dei terreni, venne ricordata con disprezzo, per lo più verso il suo architetto Stalin, più che per sentimento antisovietico, i cui cimeli sono ancora talvolta esibiti perfino da leader politici super patriottici. E all'indipendenza seguirono anni di crisi economica mai risolti, le tantissime industrie del sale, ad esempio, divennero subito pochissime nelle mani dei nuovi oligarchi. Poi l'escalation con Mosca tra aspirazioni verso Europa e NATO. Nel 2014 il presidente filorusso Yanukovych messo in fuga, il distacco della Crimea e quello del Donbass, teatro di quel fuoco incrociato culminato con l'invasione russa del 2022. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
3: La bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, positivi e in isolamento 10 tra i familiari della piccola, che non era stata vaccinata. I contagiati sono in maggioranza minori, ma non in gravi condizioni perché vaccinati. Migliorano anche le condizioni del cuginetto ricoverato, salvo perché immunizzato. I genitori della bambina morta sono indagati per omicidio colposo. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza, argento, e Barbara Guarischi, bronzo. Per l'Italia, in testa al medagliere, si tratta del 14° oro. La prima giornata di Serie A si chiude oggi con due gare molto importanti. Si inizia con Bologna-Lazio, esame per Rino Gattuso. In serata Roma-Fiorentina, Olimpico esaurito. Il servizio.
6: Il lunedì che pone fine alla prima giornata di Serie A si apre alle 18.30 con Bologna-Lazio, gara delicatissima per i biancocelesti, ancora sotto shock per l'eliminazione in Coppa Italia da parte del Mantova. Gara delicatissima quindi anche per il tecnico della Lazio, Rino Gattuso. Il Bologna di Domenico Tedesco cerca il successo di fronte al suo pubblico, ma al Dall'Ara sono attesi circa 3.500 tifosi laziali che in questa stagione sosterranno la squadra in trasferta, mentre lasceranno deserto l'Olimpico in contestazione con il presidente Lotito. Frattesi giocherà dal primo minuto, dirige Maresca di Napoli. Alle 20.45 sold out all'Olimpico giallorosso per Roma-Fiorentina, gara che promette

18 e quasi 16 minuti primi. Buon pomeriggio a tutti e buona domenica da Franco. Ben arrivati al programma Domenica con noi. In questa bella binata di internet radio, anche questo pomeriggio domenicale di questa settimana della fine di agosto, il 23 agosto 2026, siamo qua a tenervi compagnia con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale. La sigla, come al solito, è quella degli Eruption, il brano è One Way Ticket nella versione Mouse Extend Remix. E allora oggi iniziamo con un po' di musica da giovani, visto che ieri sera abbiamo fatto io e il mio staff un'immersione nel mondo della musica giovanile con il Pagante, che adesso andiamo ad ascoltarci con il brano brano Maranza. Il Pagante è accompagnato da Fabio Rovazzi, qui Maranza. Godiamoci la musica.

Il Pagante e Fabio Rovazzi hanno aperto l'appuntamento di questa domenica 23 agosto 2026 con il brano Maranza. Proseguiamo con la musica di Marco Mengoni ed Elodie, il brano è Pazza Musica. Intanto voglio salutare gli amici di Radio Costa Smeralda, Radio Corallo, Felix On Air 2026, Radio M1 da Ferrara, Music Factory Oristano, ancora Radio Centrale Oristano, ancora Ramos Radio, Radio Villa Urbana Music e Radio Team 2000. Godiamoci Pazza Musica, Marco Mengoni ed Elodie.

Era Marco Mengoni accompagnato da Elodie con il brano Pazza Musica. Adesso Alessandra Amoroso di scena. Intanto voglio ricordare anche che siamo interconnessi con Radio Condivisione da Palermo. Non possiamo dimenticarci del nostro amico Calogero, che salutiamo. Ciao Calogero, buona serata. Ci ascoltiamo adesso Alessandra Amoroso. Vivere a colori. Godiamoci la musica.

0: E abbiamo così ascoltato Alessandra Amoroso con il brano Vivere a colori. Questo è Domenica con noi. Franco a tenervi compagnia dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Adesso c'è Gianni Morandi di scena con il brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Stavolta però una bella collaborazione artistica. Alessandra Amoroso, Ariette, Bresh, Gaia, Gigi D'Alessio e J-Ax, Giovanotti. Quanta gente a cantare insieme a Gianni Morandi C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Godiamoci la musica.
1: Gli sto

Un grazie di cuore a tutti gli artisti che hanno collaborato a realizzare questa versione del brano. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. E adesso andiamo avanti con un classico della musica italiana. Ci ascoltiamo Antonello Venditti, che sicuramente farà molto piacere al nostro amico Calogero, che è un amante della musica di Antonello Venditti. Ascoltiamo Antonello Venditti con Robin. 18:32 primi. Godiamoci la musica. Franco è con voi.

Tonello Venditti ci ha lasciato con il suo brano Robin, arrivano i Coma Cose a raccontarci della malavita. Godiamoci la musica e soprattutto se avete delle richieste da fare, telefonate o messaggiate al 328 61 36 763.

Come cose con Malavita ci hanno tenuto compagnia alle 18:39 minuti primi e una manciata di secondi. Adesso Biagio Antonacci a sorridere in questo pomeriggio assolatissimo con il brano You and Me.

Era Biagio Antonacci con il brano You and Me, 18 e 42 minuti primi, adesso Vasco Rossi con un pezzo che è un suo classico, il brano porta il titolo di Non l'hai mica capito, e voi l'avete capito che potete chiamare il 328-6136763 per eventuali richieste musicali, messaggi o anche semplicemente dei saluti a noi o ai vostri amici. Buon ascolto, godiamoci la musica.

0: Era Vasco Rossi a tenerci compagnia con il brano Non l'hai mica capito. Adesso arriva Bresh a tenerci compagnia con il brano Umore Marea. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 tutte le domeniche. E visto che ci siamo, ricordiamo anche che a settembre riprende l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Boges e Ballo de Sardegna dalle 20 alle 21.30 prima dell'appuntamento con Giocare il suo Woman Rock. Quindi state allerta, perché tra qualche tempo, diciamo tra poco più di una quindicina di giorni, potrete riascoltare la produzione artistica della Sardegna, i balli e i canti tradizionali della Sardegna con Paolo Dalu e il programma Boges e Ballo de Sardegna. Adesso Bresh con noi, Umore Marea.
1: Tutte parole che non sono importanti per me. Se c'è la nebbia in casa, apri tutto, capita. Se ti copre la strada, rallenta la

Sicuramente questo pomeriggio non posso consentirmi questi vocalizzi che fa la Laura, la Lara Fabian con il brano Adagio, brano di Albinoi, riportato appunto e cantato da Lara Fabian, il brano è Adagio. Allora, salutiamo gli amici che sono sintonizzati da tutti i, come si dice, tutti gli angoli del mondo, e adesso per voi Carl Brave con la compagnia di Sara Toscano con il brano Perfect.

0: cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.
1: E dopo Car Brave con il brano Perfetto, adesso sarà la volta di Fiorella Mannoia, che è una richiesta di Calogero per salutare la moglie. Il brano è Mariposa, lo ascoltiamo dalla voce di Fiorella Mannoia. Godiamoci la musica.
0: C'è il fucile, una regina senza

Fiorella Mannoia con il brano Mariposa. Lo abbiamo ascoltato per salutare Calogero e Calogero l'ha utilizzato per salutare la sua signora. Adesso Fabri Fibra, lo ascoltiamo in compagnia di 13 Pietro con il brano Che gusto c'è. Questi rapper

Fabri Fibra con il brano Che gusto c'è. Franco vi dice che c'è gusto ad ascoltare la musica la domenica pomeriggio, e se lo fate con questa bella abbinata di internet radio con il programma Domenica con noi, c'è più gusto a passare il pomeriggio con noi. E allora adesso Anna e Vulcan con il brano Farla facile, come dire, tu la fai facile, e ci racconti di come stare vicini alla radio. E allora gustatevi la musica e grazie di essere qui con noi.

sì, e chi è che in questo momento non pensa che l'estate sta finendo? Siamo agli ultimi giorni del mese di agosto e quindi già il pensiero sta a quello che è l'arrivo imminente dell'autunno. Ci ascoltiamo quindi questo vecchio successione dei Righiera che portava il titolo di L'estate sta finendo. Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi.

L'estate sta finendo, così raccontavano i Righeira. Adesso proseguiamo con la musica, proseguiamo per la nostra strada, come dice bene Eros Ramazzotti, che accompagnato da Jovanotti ci propone il brano La mia strada. 19 e quasi 12 minuti primi. Franco, tenevi compagnia.

0: Eros Ramazzotti, accompagnato da Jovanotti, ci ha proposto il brano La mia strada, tratto dall'album Una storia importante, Historias importantes, uscito nel novembre 2025. Adesso una vecchia proposta di Massimo Ranieri, rispolverata da Tiziano Ferro, che la canta assieme a Massimo Ranieri, e quindi ci racconta di quanto è duro perdere l'amore.
1: E adesso andate via, voglio restare solo,

Che voce! Sicuramente è più pimpante della voce di Franco, la voce di Massimo Ranieri in questo brano dal titolo Perdere l'amore. Proseguiamo con la musica italiana. Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini proponevano il brano Male necessario. E a volte, certo, dal male poi

si evolvono le situazioni e porta anche un po' di bene. 19 e 19 minuti primi e una manciata di secondi, Fedez e Marco Masini.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E dopo Fedez e Marco Masini con il brano Male Necessario, adesso gli 883 di scena, ma stavolta remixati da Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel. Nella Purple Edition ascoltiamo Con un Decca.

Erano gli 883 remixati da Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel, la Purple Edit Edition del brano con un Decca. Godiamoci la musica, stavolta al naturale, con Cesare Cremonini che ci dedica un brano a noi tutti frequentatori del streaming, il brano Streaming di Cesare Cremonini.

Cesare Cremonini di scena con il brano Streaming alle 19:31 minuti primi. Adesso è il momento di un grande rapper italiano. Francesco Avallone in arte Ava ci propone il trap Formentera. Godiamoci la musica.

E dopo Ava con il brano Formentera, adesso arriva la formazione di Negrita con il brano Radio Conga, dedicato a tutti noi che facciamo la radio in tutti gli angoli del mondo, quindi Radio Conga ci sta proprio bene. 19:35 minuti primi, godiamoci la musica, questo è il programma Domenica con noi in compagnia di Franco.

Negritta con Radio Conga ci hanno tenuto compagnia alle 19:39 minuti primi. Adesso ti fa arriva Raffaella Carrà, ma prima voglio ricordarvi le emittenti interconnesse con noi in questo pomeriggio di questa domenica 23 agosto 2026, quindi Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Adesso la compianta Raffaella Carrà, l'ascoltiamo con il brano Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Godiamoci la sua interpretazione di questo famosissimo brano di Lucio Battisti.

Era la bellissima voce di Raffaella Carrà con il brano Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Adesso una formazione che non ha bisogno di presentazioni, ma noi dobbiamo fare la presentazione perché questo ci dà modo di parlare un attimo di Paolo Frau, visto che questo brano lo utilizzerò per salutare il mio collega Paolo Frau, che vi ricorda che domani a mezzogiorno ci sarà l'ultima puntata del programma Sotto il Sole di Sardegna. Quindi se non avete perso gli altre puntate, non è il caso di perdere l'ultima puntata, dove ancora ci saranno consigli utili per chi ancora è in vacanza in Sardegna o comunque è curioso di visitare le località della Sardegna, da questi consigli utili che vi darà Paolo Frau nel programma Sotto il Sole di Sardegna da mezzogiorno alle 13. Adesso, dammi solo un minuto. Grazie, buon ascolto.

Giovanni Puva a tenerci compagnia con il brano Dammi solo un minuto. Ricordo che questo brano mi è servito per raccontarvi di Paolo Frau e del programma Sotto il Sole di Sardegna, che domani sarà la sua ultima puntata alle 12 in punto. Quindi il 24 agosto alle 12 c'è l'ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna, mentre a partire dal mese di settembre ci sarà la novità nel palinsesto delle nostre internet radio, soprattutto su Radio Sardegna Costa Smeralda, che sarà capofila della trasmissione di Paolo Dalu, Boges e Ballo de Sardegna, dalle 20 alle 21.30 ogni domenica, irradiato anche da Radio Team 2000, Radio Villaurbana Music, Music Factory Oristano, ancora Radio Corallo e Felix Onè 2026. Adesso con noi Marcella Bella e il brano Canto Straniero.

0: Era Marcella Bella con il brano Canto Straniero, e parlando di canti stranieri, beh, uno realmente ve lo voglio proporre in canto, un canto straniero, un canto in lingua sarda, quindi per voi che ascoltate da fuori dalla Sardegna e non avete le origini sarde, e sarà un canto straniero. A proporci il brano Gianluca Cozza, che ci racconta dei sardi nentali. Chi sono i sardi nentali? Sono i figli degli emigrati sardi che abitano in continente, cioè nel resto del mondo che non è lì, che non è la Sardegna, e quindi hanno un po' disimparato la lingua sarda, ma allo stesso tempo rimane un po' l'accento sardo, quindi non sono né sardi e né continentali, quindi quando arrivano in Sardegna vengono chiamati i sardinentali, almeno Gianluca Cozza ci ride sopra con questo brano. E allora ci gustiamo questo brano, che poi sarà anche il brano che ci porterà alla conclusione di questo appuntamento, poi ci sarà il tempo giusto per darci appuntamento alla settimana prossima. Gianluca Cozza con noi, sardinentali.
1: Cando sono continenti, minanta chi sei usardo. Cando do rabbidda, mi zerri anta continentali. Ma itta dimoni useo, sardinentali?

Era Gianluca Cozza a tenerci compagnia con il brano Sardinentali. Adesso siamo arrivati alla conclusione di questo spazio e vi lascio con i Secret Service che ci propongono il brano Flash in the Night nella versione remixata da Marco Petrino. E allora con questo brano vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con Noi. Grazie di cuore per essere stati con noi in questa carrellata musicale che dalle 18 e qualche minuto ci ha portato sino alle 20 quasi. Con questo brano andremo a chiudere alle 20 in punto, quindi le varie emittenti si disconnetteranno da questa interconnessione. Poi l'appuntamento in interconnessione è programmato per le 21:30 con il programma di Giocara Human in Rock. È tutto per oggi, godiamoci la musica, godiamoci la vita e mi raccomando, buona serata e Secret Service con noi, Flash in the Night. Ciao, buona serata.

0: forme.
1: Bentrovati amici della Viral Shaz Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca ed emozionante dei brani più virali e shazamati del periodo. Fra rock, pop e melodie avremo modo di riascoltare grandi hit vintage, ancora oggi in grado di farci vibrare tutto dentro, e sicuramente non potrà mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo, il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un brano dall'energia incredibile che coinvolge ogni cuore. Enjoy the silence!

ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Passò alla storia per un coraggioso videoclip in cui il cantante appare completamente nudo fra modelle, anche se svestite, celebrando un messaggio di purezza e di unione universale. Era il 1993 e sono i Beloved con Sweet Harmony.

0: Song of the Week.
1: E chi vuole alto a livello globale? Scritta da Simon Le Bon per superare il trauma e il profondo dolore per la prematura scomparsa del suo migliore amico, David Smiles, questa splendida ballata segnò la rinascita commerciale dei Duran Duran. A noi, Ordinary World.

0: Number 9.
1: Quella che ascoltiamo ora è un grido d'amore e di forza interiore vissuto attraverso una voce nera, racchiusa in un'icona bionda. Lasciamoci travolgere dall'energia intramontabile di Anastasia. Questa è Left Outside Alone.

0: Number 8.
1: Nacque nel 1975 come pezzo dei The Arrows, ma I Love Rock and Roll divenne un inno rock leggendario e planetario solo anni dopo, grazie al carisma ribelle e alla graffiante interpretazione al femminile di Joan Jett and the Blackhearts.

0: l'angolo Discovery.
1: Vediamo un po' cosa c'è nell'angolo Discovery. Un potentissimo messaggio di denuncia contro violenze omofobe in una traccia con la firma di Osier, dominata da metafore religiose, che descrivono però l'atto d'amore. Take me to church.

0: Number 7.
1: Siamo nel 1969, ma non è ancora l'angolo vintage. I Ramones si distinguono per il tipico punk rock accelerato, eppure con I Can Seem to Make You Mine si fecero ispirare da un pezzo del 1965 dei The Seeds e mostrarono un lato più nostalgico, ma pur sempre grezzo.

La Vairoshad Chart ci propone ora i Toto con Africa, un pezzo nato dall'immaginazione di un musicista che non aveva mai visitato quel continente, ma era riuscito comunque a captarne il fascino leggendo il National Geographic e a crearne i paesaggi sonori suggestivi con percussioni e sintetizzatori. I Toto con Africa.

0: Soundtrack.
1: Eccoci all'angolo della musica per TV e movie. Il ritmo travolgente in stile High Energy del produttore Gene Steinman ha ridefinito l'immaginario cinematografico degli anni Ottanta grazie alla voce graffiante della compianta Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, celebre a livello mondiale come brano portante della colonna sonora del film Footloose.

0: Number 5.
1: Siamo a metà della Viral Shazz Chart di questa settimana. Arriva un brano che dietro la maestosità rock nasconde una delusione. Il cantante John Wetton scrisse il testo basandosi sulla rottura sentimentale con la propria fidanzata che lo aveva lasciato per un altro uomo. E noi la dedichiamo a tutti quelli che hanno avuto una delusione in amore. La rabbia e l'energia di Only Time Will Tell, degli Asia.

0: Angolo Vintage,
1: angolo virale vintage. Gli artisti sanno trarre ispirazione anche dalle situazioni più semplici. Wonderful Tonight nacque di getto una sera mentre Eric Clapton giocherellava con la chitarra aspettando pazientemente che la futura moglie, Patty Boyd, finisse di truccarsi e di farsi bella, anzi meravigliosa, per andare ad una festa a casa di Paul McCartney. Wonderful Tonight, Eric Clapton.

0: Number 4.
1: Ed eccoci giunti agli anni 80, anni di sperimentazione artistica, musicale e multimediale. Take On Me degli Ha-Ha ci ha regalato, oltre che una bellissima canzone, un rivoluzionario videoclip con una speciale e laboriosa tecnica detta di rotoscoping che per la prima volta mescolava riprese reali e disegni a matita.

Andiamo ora a scoprire le tre posizioni più alte di questa settimana. Number 3. Cancelliamo tutti i problemi. Arriva una regina del soul, Mary J. Blige, con una hit mondiale del 2001, Family Affair. Ho scoperto che questa canzone ha inventato delle parole in inglese. Nel testo ci invita a dimenticare ogni forma di hateration e di holleration all'interno della dancery. Ecco a noi un inno senza tempo contro i drammi della vita quotidiana. Family

0: Number 2.
1: A un passo dalla vetta, posizione numero 2. Tutti la ricordano per l'energia punk, i capelli coloratissimi e la voglia di fare festa. Ma nel 1983 Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

0: Number 1.
1: Ed ecco la vetta della settimana. Dietro l'armatura da rockstar invincibile, Freddie Mercury nascondeva una profonda e umanissima solitudine. E c'è un pezzo in particolare che sembra un po' un vero e proprio grido d'aiuto, una confessione a cuore aperto sulla ricerca dell'amore. Di qualcuno da amare. Lasciamoci travolgere dall'emozione, arrivano i Queen con Somebody to Love.

Amiche e amici, anche questa selezione della nostra Viral Shazz Chart è arrivata alla conclusione. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, epoche musicali diverse fra loro, che ci hanno regalato energia, nostalgia, leggerezza in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un segno, magari un piccolo spunto di riflessione o chissà, solo un ricordo da portare con noi. Vi ringrazio per essere stati qui e vi do appuntamento alla prossima, ma nel frattempo, come dico sempre, shazammate!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: È un ricordo.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Donna siete tutti e tu non l'hai capito, donna non di tutti,

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.